nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

due voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte. Ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione. 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione.

in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori. Lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire.

ma se capirai, se ricercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io voglio. Io vederti vorrei, del bicchiere non sei, voglio luce.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Ragnello Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnello Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnello Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio!

Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: An Arthur camp in Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi seppellirebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's all it is for this Wednesday night. I'm John Roper. I'll see you tomorrow.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Pizza Sera che Sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Radio? Radio Amica International. Radio. La radio migliore. Votaci. Di.

got it.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo. Buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati chiaramente alla gran finale della settimana, dunque sabato 26, domenica 27 settembre 2026, San Paolo VI, il segno più del giorno è il segno dell'Ariete. Bene, parleremo più tardi di queste notizie, tra altre cose, caro carburanti, si riduce lo sconto.

tetto fa Eni, l'Eni fa un tetto ai prezzi della benzina e del gasolio a partire dal 28 di settembre, cioè lunedì, va bene, per la benzina massimo tetto 1,99. E ancora la compagnia pubblica diesel e verde blocca, appunto la compagnia Eni blocca il diesel verde e la benzina per un mese, poi può anche ripetersi. E ancora ieri sera Nuova Italia, davvero incredibilmente una pochezza davvero grande, scusate il gioco di parole ma è così, comincia veramente molto male, ma soprattutto davvero non abbiamo specie in avanti, gente che ci può risolvere i problemi, questa è la verità, e ci vorrà tanto lavoro e tanta pazienza. Vabbè, Papa Leone, missione a Parigi, no alla morte programmata, segnala Trump, giornalisti qui benvenuti, caro Santo Padre. La morte programmata va fatta nel momento in cui un povero Cristo vive, anzi sta vegetando. Egregio Papa Leone, va fatto così. Andiamo ancora avanti, il suo pensiero è quello lì, no la morte programmata, io penso, la penso molto diversamente, perché sta a soffrire per senza niente. I fronti aperti, Zelensky ok di Donald Trump, licenza su Patriot, Trump, Xi Jinping sono una tregua a tempo, proposta di pace dell'Iran agli USA. E ancora la Adriatica, spacciatori in fuga, gettano via 208 dosi di cocaina. È stata una gomma bucata a mettere fine a una fuga che per diversi chilometri ha trasformato le strade Alba Adriatica in un circuito improvvisato con un'auto lanciata, sorpassi azzardati, operai costretti a buttarsi a bordo strada per evitare di essere travolti. Succede anche di questo. Va bene. Allora, domenica, nella grande sfida all'Aquila, l'Aquila Teramo, invasione da parte dei tifosi teramani all'Aquila. Tra poco andiamo con primissima, naturalmente prima parte apriamo e logicamente c'è la ci diamo una botta di energia, mi sembra anche giusto e doveroso. Vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. E non pensiamoci più. Bene, dunque allora apriamo primissima con la musica che va sulla Dimica International. È il momento, naturalmente, volosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, è un momento questo riservato anche a Adriano Celentano, abbiamo ascoltato molte canzoni su di lui in questo in queste ore. Vabbè, dunque, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Mica International. Arriva la nuova novità musicale del momento su Radio Mica International tutti i giorni. Estate alla grande che continua al Garde Lido, che è aperto a Torto Torino, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria Garde Lido. E ancora andiamo avanti con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, massima del giorno, e vi aspettiamo per i nostri crudi. Vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera puoi
poi inizia uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia. Ok, bene bene bene, dunque veniamo subito alle notizie del giorno, anzi alla massima del giorno. Il bene bisogna farlo perché fa bene all'anima, il bene bisogna farlo sempre, va bene, è giusto così. Dunque andiamo con la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027, corsi strumentali, canto lirico e pop, insomma in parole povere, se volete imparare a suonare qualsiasi strumento musicale e a cantare, 346-04-009-72, questo è l'indirizzo. Va bene, Suona di Amica International, tutti i giorni ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica, è tutto un voler ascoltare. Notizie in evidenza tra poco, prima ancora è il momento di Top Clean, sentiamo, prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama

0: Bene, bene, bene. Dunque, allora andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone d'estate 2026. A vincere questa importante iniziativa della Jamaica International è stata al mio paese con Serena Brancale, Deglia e Levante davanti alla testa gira Fred De Palma e Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mignoni. Perfetto. Di Sante Mobile Arredi, Via Nazionale 5 San Nicola Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Un'esposizione mobile davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia in Giuliano Lido, via Trieste 159, chiama il 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo anche per i crudi, naturalmente, al Nero di Seppia. Buon appetito e buon fine settimana. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, è il tormentone dell'estate, cioè Al mio paese. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, serata speciale, insomma, 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo in questo super fine settimana, sabato 26, domenica 27 di settembre 2026. Vi ricordo, domenica 27, l'appuntamento è con il Radio Domenica Show alle ore 10:15 con tanti ospiti. Vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene così. Dunque, allora, signori, andiamo ancora avanti perché abbiamo al momento dunque il meteo del giorno. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque. 0 termico intorno ai 4000 metri, mare mosso, venti deboli, temperature che si rialzano un po', poco a poco. Dunque, anzi, si direbbe quasi di no, ma anche se lo zero termico è intorno ai 4000 metri, significa che le temperature devono rialzarsi, boh, lo faranno nel corso della giornata. Comunque, l'Aquila al momento, l'Aquila 7 più 7 più 21, Sulmona più 9 più 21, Pescara più 16 più 22, Chieti più 12 più 21, Teramo più 12 più 22, Giulianova più 15 più 22, Roccaraso più 5 più 16, Martinsicuro più 17 più 24, San Benedetto del Tronto più 16 più 23. Bene, questo è quanto, andiamo ancora avanti con i giorni. Siamo arrivati al fine settimana 26 e 27 di settembre 2026, siamo arrivati al giorno numero 270 dell'anno 2026, al fine mancano 95. Il sole è sorto alle 6:52, tramonterà questa sera esattamente alle 18:49. Bene, signori, è così. Allora, ci siamo, è arrivato il momento super per quanto concerne il notiziario, tutte le notizie che abbiamo dalla casa di riposo. Buone notizie, entro il 15 di ottobre 35 nuovi posti letto per gli anziani che devono andare a casa di riposo, perché c'è una lista lunghissima. E poi ancora l'appuntamento chiaramente con tante novità sempre alla casa di riposo. Vediamo queste notizie, perché la prima notizia di prima pagina chiaramente del notiziario locale. Ma andiamo per ordine, sigla e poi tutte le notizie che abbiamo. Prego, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque vediamo subito il notiziario del giorno di oggi, sabato e domenica 26-27 settembre 2026, San Paolo VI, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Vediamo le notizie che abbiamo: carburante, si riduce lo sconto, Eni ferma i prezzi per 30 giorni, tetto a 2,19 al litro per il gasolio e a 1,99 per la verde a partire da lunedì 28 di settembre. Buone notizie almeno in questo campo, solo dalle stazioni Eni. Non è una pubblicità ma è la realtà, perché è una notizia. Intanto è stato dimezzato il taglio delle accise perché il governo non può pagare più. Il price cap potrebbe essere esteso per tutto l'anno. Il governo, lodevole atto di attenzione all'Italia da parte dell'Eni. Grazie e complimenti. La moral suasion della Premier, il taglio del bollo non basta. L'opzione del taglio dell'IVA e il ruolo di Scalzi, la Lega rilancia. Ora seguono tutti l'esempio. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Multe rottamate in 1500 comuni. Roma aderisce alla sanatoria. Dal 16 ottobre sarà possibile presentare la domanda sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Si potrà pagare anche in 54 rate bimestrali. E ancora, il termine per presentare la domanda è stato fissato al prossimo 15 dicembre. Il beneficio dell'adesione è la possibilità di non versare interessi e sanzioni. E ancora, Trump e Xi Jinping, il grande incontro a New York, è solo tregua. E su Iran e Taiwan l'America non arretra di un centimetro. Si è conclusa la visita del leader cinese a Washington. Avremo altre due occasioni per incontrarci. Donald, fatti passi da gigante. Succederanno cose straordinarie, dice Donald Trump. Teheran, proposta di pace agli USA. Financial Times dice gli UTI hanno promesso di non colpire navi europee. L'offerta del regime, c'è stato il fuoco in 7 giorni e ripreso il dialogo sul nucleare. Adagi, riapriremo Hormuz al più presto. Nel vertice dello stallo tra Trump e Xi Jinping, più immagine che sostanza, ma la missione, diciamo, almeno al 50% è compiuta. Zelensky esulta per i Patriot, alla fine arriva la licenza, i Patriot potranno essere costruiti anche in Ucraina. Il presidente ucraino Trump ci permetterà di produrre missili, la reazione di Mosca, Kiev dice molte cose, monitoriamo Putin, non abbiamo motivo di attaccare l'Europa. Nuovi raid russi sulla capitale, 7 vittime, ucciso anche un 14enne israeliano, protesta dello Stato ebraico. E ancora, la Casa Bianca preme per il trilaterale negli Emirati Arabi, ma Rozar replica con gli attacchi ucraini, niente negoziati. Vabbè, gli attacchi che fa la Russia, allora che dobbiamo fare? Che dobbiamo dire? Feriti 4 militari italiani in Lettonia. A me, prima di dare questa notizia, torniamo un attimino a Putin e Zelensky. Putin è un signore che vuole tanto rispetto, ma rispetto non vuol dare. Quindi arrogante. E ancora, vediamo questa notizia: incidenti per i militari italiani durante un'esercitazione ad Adasi in Lettonia. Un veicolo con 4 soldati è stato colpito da un'arma da fuoco installata su un altro veicolo italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita. Andiamo ancora avanti. Leone, il messaggio sulla pace non è solo armi che tacciono. La visita del pontefice a Parigi è il primo papa ad andare a Notre Dame restaurata. La giusta laicità non esclude la religione, tutelare la vita e sulla guerra dice non è inevitabile. In aereo punge Trump sui giornalisti: io sono contento che voi siate qui. In aereo il pontefice risponde all'inviato della CNN, rete TV bandita dalla Casa Bianca, ma adesso è rientrata. Tutti voi fate buon giornalismo, dice il Santo Padre. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, centrodestra alla Calabria per testare Vannacci, poi la prova allo Stabilicum. Le suppletive domani e lunedì a Reggio Calabria sono molto più di un fatto locale. Meloni e la maggioranza aspettano il verdetto su quanto pesa futuro nazionale. Ilizza Roscioli per la maggioranza, Giannetta ex Forza Italia col generale e Benedetto per il centro-sinistra. Intanto la Malpensa, l'aeroporto Malpensa diventa l'aeroporto Silvio Berlusconi, cerimonia di inaugurazione con polemica tra Salvini e Sala, l'attuale sindaco di Milano. Angelilli, Sardone e Montaruli, l'idea è 3 donne per le comunali. Dunque la rosa dei nomi del centrodestra per le candidature alle amministrative di Roma, Milano e Torino. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Il PD tira diritto no al federatore, la fattore riformisti sulle primarie. Dunque per i democratici il percorso è segnato, linee programmatiche in direzione assemblee, poi il gazebo. Gori valuta se candidarsi, ma il partito lo frena, alla base vuole un nome soltanto. I dubbi dei democratici sulla doppia candidatura, sarebbe difficile mobilitare le strutture interne. Ci vuole, il PD vuole un nome esterno, ma Conte invece non vuole nessuno perché ha deciso, sarà lui il premier del centro-sinistra. Elias Hein non ci sta, vedremo che succede. E ancora, al seggio senza tessera elettorale si potrà caricare sullo smartphone. Il ministro Zangrillo allo studio un documento digitale, sarà un'importante semplificazione. Invece di portarsi il cartaceo sullo smartphone, vi portate la tessera elettorale. Ok, bene. Dunque, report Corsini testimone, il nuovo libro di Ranucci, La Costituzione sono io. Il dirigente Rai sarà ascoltato dai giudici che devono decidere sulla richiesta di reintegro del giornalista. E Sigfrido scrive una lettera di scusa alla carta dei padri costituenti. Il tribunale rinvia la decisione sulla conduzione per Vincenzo. Lui tornasse, immagino che mi caccerebbe. E ancora, veniamo adesso invece a un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, scacco alla rete baby terroristi, legami col 13enne di Roma che ha coltellato la professoressa in classe. Blitz di Rosse Digos in tutta Italia, indagati 14 minori istigavano all'odio suprematista in nome di Hitler. Ritrovati gli stessi coltelli di Centocelle, rispunta un giovane russo. Ideavano attentati nelle sinagoghe e nelle scuole, razze inferiori, sgozziamole uno a uno, i manuali per creare le bombe. Sequestrati telefoni e console a Ciampino e Fontenuova, anche i videogiochi usati per adescare. In chat con i ragazzini che ora si sentono braccati, siamo ricercati, usciamo. I carabinieri sono risaliti agli account di chi il 18 settembre guardò la diretta dell'aggressione in aula nella capitale. Adesso sono realmente ricercati dal carabinieri e polizia. Vediamo adesso un'altra notizia. Fatto a pezzi nella casa della professoressa, fermate la donna e i due complici. La madre del killer dà l'allarme. Torino, il cadavere di un 39enne chiuso in sacchi neri. L'appartamento viveva un insegnante di Rieti, l'ipotesi di un festino a base di stupefacenti finito in tragedia. Il 26enne accusato di omicidio e soppressione di cadavere, sequestrati una mannaia e coltelli. Garlasco chiude, il 28 si chiude l'inchiesta, accertamenti sulle vecchie indagini dell'ex generale Garofano dai PM. Attesa per le sorti di Andrea Sempio, non indagato per omicidio, dichiara Poggi, e guerra di perizie. Staremo a vedere, questa è una storia, quella di Garlasco, che non finisce mai. Andiamo ancora avanti. Veniamo a turismo, sale richiesta di strutture di lusso nel centro storico di Roma, si allarga l'offerta. Più di 1,5 milioni di persone hanno soggiornato in hotel a 4-5 stelle, prenotazioni record per i concerti del 2027. Insomma, il turismo va forte, una città grande come Roma. Dunque è molto attrattiva, diciamolo francamente. Dunque, veniamo adesso a Teramo dintorni. Avevamo già preannunciato la casa di riposo, in arrivo 100 posti alla casa di riposo De Benedictis in Via Crispi a Teramo, partiti i lavori per 5 milioni di euro. A metà ottobre, entro 15 di ottobre, scatterà l'accreditamento per accogliere 35 ospiti in più, a seguire lo step per altri 65. Via il cantiere per l'efficientamento energetico, durerà 3 anni, resta il nodo degli stipendi in ritardo. Dunque, entro metà di ottobre verrà completato l'iter che consentirà di autorizzare 35 nuovi posti per la casa di riposo, procedura che successivamente, nelle intenzioni di Regione Aspo 1, aprirà all'accreditamento di ulteriori 65 posti letto. Beh, insomma, finalmente c'è qualcosa di nuovo anche alla casa di riposo. Va bene, e sono tutte notizie che accogliamo chiaramente con gioia, se volete, perché vuol dire che Teramo si muove anche in questo settore. Sub disperso in Sicilia, sospese le ricerche, lo stop è arrivato oltre una settimana. Il maresciallo di Giulianova è sparito dal 16 settembre, stiamo parlando di Antonio Ridolfi, sparito il 16 settembre e di lui non si hanno più notizie. Vicoli, sparito in mare tra le altre cose, Vicoli e piazze del centro tra rifiuti, scarsa cura e transenne in sicurezza, dall'area del vecchio comunale a via delle recluse fino a Vico del Sole, tante le segnalazioni per pavimentazioni rotte, degrado e pericoli. E ancora, auto storiche e da collezione in vetrina a Piazza Marte Libertà, oggi la 100 miglia, ufficialmente partita la seconda edizione della 100 miglia di eleganza, progetto auto, manifestazione dedicata alle auto storiche. Lutti a San Nicolò, rinviati tutti gli eventi, 3 decessi in poche ore hanno colpito la comunità che si è stretta al dolore delle famiglie. Ieri mattina a chiesa di Santa Maria degli Angeli sono svolti i funerali di Luciano Alfonsi, 52enne, venuta a mancare per una malattia. La donna, moglie dell'imprenditore Sposetti, presidente dell'Atletico San Nicolò, lascia anche 3 figli. Altro dolore per la comunità è quello arrivato alla scomparsa di Gabriele Di Battista, e per finire è venuto a mancare anche fanciullo Astolfi, ex dirigente della San Nicolesi, 80 anni. Gabriele Di Battista invece era uno stimato commercialista di 62 anni. E ancora, ecco a Teramo i giardini Falcone e Borsellino, a Fontevaiano in titolazione magistrati e loro scorte volute dal SAP. I giardini di via Francesco Paolo Tosse, nel quartiere di Fontevaiano, sono stati intitolati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e al personale delle loro scorte. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina, vediamo la prossima notizia. L'università porta la ricerca in città, celebra i suoi talenti in piazza Marte Libertà, cerimonia in centro per la consegna di 90 pergamene. Il rettore Corsi: vogliamo costruire una comunità aperta alla nostra università, naturalmente, che sta salendo, devo dire, anche un numero di iscrizioni, eccetera. E insomma, è adesso anche uno show del genere, va bene portare i ragazzi per dar loro le pergamene in centro città, penso che sia un'ottima iniziativa, anche e soprattutto per una sorta di pubblicità, no? Se volete, insita in queste manifestazioni. Bosco Martese, memoria dopo 83 anni, Rocca Santa Maria, associazioni, istituzioni, ricordo la battaglia, simbolo della resistenza a Bosco Martese. La provincia, nuove discariche, nessun via libera ai progetti, il vicepresidente Marziale replica al sindaco di Gian Vittorio che ha puntato il dito contro l'ente. Le nostre competenze restano limitate alla conformità urbanistica, non si faccia lo scaricabarile. E ancora, Unione dei Comuni a rischio scioglimento in Val di Verata, la situazione di Vittoria supera i 900.000 euro, preoccupazioni sul futuro e tensioni tra amministratori. Basciano apre la mensa scolastica, inaugurazione con studenti e autorità, la sala è stata realizzata con fondi PNRR. A scuola arriva il professor Umanoide, insegnerà scienze e tecnologia, acquistato al liceo Piano Rosa con una spesa di 70.000 euro, sarà operativo all'inizio di novembre e sarà educato da un esperto informatico, riceverà istruzione da insegnanti delle varie materie. Insomma, abbiamo il nuovo professore Umanoide, vedremo un po' che succede. Il tutto a Nereto, che sta un po' più avanti rispetto a noi altre, vabbè, anche se la persona fisica, cioè l'uomo, non potrà mai essere sostituito. C'è il tempo pieno per gli alunni, introdotto in un orario nella scuola elementare a Villa Rosa, alla scuola Pertini, arriva il tempo pieno per la prima volta nella scuola elementare di Villa Rosa. Questo permetterà anche ai genitori, insomma, di respirare un po' e soprattutto di poter andare al lavoro in tranquillità. A Tortoreto, comune senza barriere, ANFAS lo attiveranno lunedì, aiuterà disabili e loro familiari, nasce lo sportello contro le varie discriminazioni. E andiamo a Giulianova, spazi culturali in abbandono e allarme. Casa Museo Braga e Museo dello Splendore chiusi da anni, Torrione col tetto sfondato e le opere di Falcone finite ad Atri. In via Lorsini ancora manto di sestato, limiti a traffico e sosta, e insomma, voglio dire, non è un bel momento per la città, che non va, sono luoghi simboli da salvare, luoghi simbolo. Corso Garibaldi, ecco, c'è un altro punto che serve di lancio, perché è tristemente deserto il Corso Garibaldi, dovrebbe essere diciamo la via principale della città di Genova Alta, invece lì non c'è niente. Residenti in centro, anzi, ci sono i negozi, ma non c'è anima viva. Restano al momento 3 negozi, intervenga l'amministrazione, tra poco chiuderanno anche questi e via. Va bene, nuovi asfalti, lavori a ottobre sulle strade dell'Annunziata. Mentre si procede all'ultima azione dei lavori già avviati, proseguono gli interventi del piano asfalti vigente. E ancora, visita all'associazione Carabinieri, il comandante della compagnia Morandi arriva alla sede della sezione giugliese. E ancora, nasce una nuova lista per Nunez, se veniamo a Roseto, maggioranza più ampia al voto, democratici per Roseto dell'ex sindaco di Bonaventura, si schiera col primo cittadino ricandidato. E ancora, auto lasciate in abbandono, residenti dicono va rimossa, è a Volterrosso, una vecchia Lancia Y grigia, vecchio modello, abbandonato in via Spagna a Volterrosso, vicino alla scuola elementare, andrebbe rimossa al più presto. I ragazzi di 6 paesi europei al Borsacchio, via il progetto Erasmus per lo studio e la valorizzazione della riserva con le guide e l'Arci di Chieti. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Dati regolari, dopo l'analisi, revocato il divieto per l'acqua tra Piazza Ponno e Via Giotto, sempre a Roseto. Truffa del finto carabiniere a Pineto, due arresti, il furto ad un'anziana. I malviventi riescono a rubare 200 euro ad una novantenne qualificandosi come militare, ma non sono stati bloccati lungo la statale 16. A dare l'allarme è stato un parente della donna che è riuscito a indicare la targa e il modello dell'auto. AVS, fusione a Tripineto, una vera opportunità. La Triano Nespoli, prospettive migliori per i giovani. La Pinetesi Illuminati, avviciniamo le comunità. E ancora, andiamo con un'altra notizia. Conquista del titolo italiano nel mini enduro alla campionessa Zaira Di Lorenzo da Silvi, campionessa regionale, conquista anche il titolo italiano. Nuova Pescara, no alla proroga, prime spaccature in maggioranza, centrodestra diviso, allo spostamento a febbraio 2029, il voto sull'emendamento rischia di saltare. Allora, signori, chiudiamo con una pagina un po' triste, riguarda il calcio italiano, davvero vive un momento difficile, soprattutto la nazionale. Il Mancini bis non rianima dalla delusione, azzurri travolti dai diavoli rossi. Ma vedete, il problema non è tanto la difesa quanto l'attacco. È vero che ieri forse si è lanciato Mancini giustamente con nuovi giocatori, ma non ho capito cambiargli da quelle parti quando abbiamo un Frattesi che sicuramente in area è più reattivo, secondo me. Errori se ne fanno. Abbiamo un campione come Frattesi, lo metterò da parte, vabbè. Ma non è che Frattesi possa risolvere i problemi, per carità. Insomma, tra Frattesi e Cambiaghi, se permettete, almeno provo prima con Frattesi e poi vediamo. Ok, poi hanno preso Romano, che ieri ha fatto una bruttissima partita. È un ragazzo che sta venendo fuori adesso col Cagliari, ma non è il campione che tutti vogliono far credere. Insomma, è un ragazzo che nella sua comunità cagliaritana riesce a esprimersi al meglio. Quando gli dai la maglia della nazionale, con tutte le difficoltà che ci sono al momento, e soprattutto gli dai questa grossa responsabilità, il ragazzo decide poi di non giocare, nel senso non gioca proprio. Il CT Mancini, capisco l'amarezza dei tifosi, ma non è tanto l'amarezza dei tifosi, è che la squadra non c'è, rischiamo di fare brutte figure ovunque. E intanto c'è la Supercoppa tra Inter e Lazio, si gioca il 22 dicembre a San Siro. E ancora, vediamo un'altra notizia, ciclismo, domani mondiali in Canada, Evenepoel favorito, Ciccone in agguato. La lunga settimana in Canada dei mondiali di ciclismo su strada si chiude come da tradizione con la grande attesa per la provinlinea dei professionisti, il mondiale di ciclismo domenica in Canada. Speriamo bene per qualche italiano, anche per il nostro Ciccone, Giulio Ciccone, chissà. Formula 1, Russell in pole position, poi Leclerc, Antonelli Shock va contro il muro, partirà dalla 16ª posizione. Per vincere oggi per Kimi Antonelli servirà l'impresa, anche se già una volta gli è riuscito, è ripartito sempre dalla 16ª posizione per andare poi a vincere. Questo fa diventare sicuramente molto molto più attrattiva la competizione, la Formula 1. Tennis, Calvario Sinner salta anche Pechino, ginocchio non al meglio, sono triste ma devo rinunciare. Icardi, il giocatore ex dell'Inter, via la patente fino al 2099, cioè fino all'età di 105 anni. Perché? Perché andava con la sua fidanzata e attrice Eugenia Suarez in macchina, naturalmente, quando lei si è esposta fuori dal finestrino. Queste cose in Argentina non si possono fare, c'è il rischio della patente ritirata per sempre a vita. Il Pescara vuole continuità, Buscese affida ai senatori, con lo Spezia il tecnico cerca un cambio di passo e Fiorillo torna in gruppo. Il Delfino, momento delicato, riparte dalle certezze, confermati Pellacani, Letizia Balzania, Turati, tecnico dei Liguri, mette in guardia il Pescara a qualità, ma questo Spezia è andato già in fuga. O il Pescara questa volta riesce a fermarlo e va a soli 5 punti lo Spezia e si riapre il campionato, oppure è campionato finito, almeno per il Pescara, non per Ravenna, Reggiana e Grosseto, che sono lì ad inseguire a 2 punti. Dunque, veniamo al Pineto, attende la sorpresa Grosseto, i toscani sono ancora imbattuti, Barilari squalificato, risultato chiede concentrazione, sarà facile, ma ho fiducia nei ragazzi nella partita Pineto-Grosseto che è al quarto posto in classifica. Domenica cresce l'attesa per il derby, c'è l'Aquila Teramo che infiamma il Gran Sasso, previsto il tutto esaurito sugli spalti, tra il rosso-blu assenti a metà e Sforza, nei biancorossi ancora forfè di Borgarello. In classifica Senigallia 12 punti, Teramo 10, l'Aquila 8 punti. Due squadre che si giocheranno chiaramente la promozione, il doppio ex Luigi Condò, oggi di essere Latina, ho ricordi bellissimi sia a Teramo che all'Aquila, giocheranno, sono due squadre che queste giocano naturalmente solo per vincere questo campionato. Giulio Rova ora si diparte, Milino sul Atletico Ascoli, arriva il nuovo allenatore del Zotti che è pronto all'esordio con i gelorossi. Out per squalifica Savacar, Misuraca, sentiamo un'atmosfera diversa, per uscire dalla crisi serve adesso una vera vittoria. Dunque intanto Lanciano cerca la prima gioia in casa nella partita con la Recanatese e si rinnova anche la Sant'Egidiese che sta andando molto molto bene fino a questo momento per essere una neopromossa. Ha preso Cittadino Chiroz, niente male. Notaresco per finire, oggi sfida la Pietralunghese, nella giornata vedremo poi il risultato, l'anticipo a Mosciano, c'è anche Melloni, vediamo un po'. Il tecnico Mazzocchetti insomma dice è una partita durissima, noi con la Recanatese dobbiamo vincere per risalire ancora. Perfetto, è tutto per il notiziario del giorno, signore e signori, andiamo ancora avanti perché adesso ci sono gli appunti di Radio Amica International. Prego regia, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, perfetto. Dunque andiamo agli appunti degli Amica International. Dunque abbiamo i favolosi anni 70, 80, 90 e 2000 al momento, va bene, perfetto. Abbiamo fatto poker, nostri angolini musicali che non ha uguali, disco dance, settimana, ossigeno puro, disco novità, naturalmente, beh insomma tutti i giorni sono gli Amica International, che poker di successi. Di Sante Mobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, se non hai visto dagli Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Sì, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre, siamo a fine mese, prossima settimana siamo ottobre, pensate un po', vabbè. Dunque, allora, dalle 10:15 in poi torna il Radio Domenica Show, da non perdere assolutamente. Tra poco, signori, col vostro permesso, andiamo con le notizie riservate. Sentiamo un po', vai pure, prego.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti con le notizie riservate. Abbiamo i nostri super concorsi a partire da sabato 3 ottobre, nuovo concorso su Radio Amica Internazionale. Ristorante Archilo da Sante, super fine settimana con ristorante a base di pesce, prenota subito al 347 37 64 271. Siamo a Tortoreto Alto, Resident Tortorella. Dunque ci siamo signori, andiamo pure avanti con la stazione di servizi P Fratelli Ciprietti, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Andiamo avanti signori con il momento riservato alla raccolta porta a porta, 26 sabato nulla, domenica 27 plastica e metalli, dopo le ore 20 domenica 27, dopo le ore 20 sotto il portone di casa. Andiamo con l'angolo della fortuna, aspettando il nuovo super concorso da Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, concorso numero 154 al Super Enalotto. Allora, andiamo con la combinazione vincente, 10, 18, 26, 33, 39, 45, numero giolli 89, Superstar 48, nessun 6, nessun 5 più, anzi un 5 più 1 da 417.000 euro, niente male, ai 5 67.000 euro, ai 4 276 euro e 3 23,20 euro e 2 5 euro per una super combinazione vincente, che è la seguente: 10, 18, 26, 33, 39, 45, numero giulio 89, Superstar 48. E ricordo anche che all'8 i nostri esperti hanno azzeccato Lambo su Roma 53,64. Prego controllare, vai. Va bene, e chiudiamo adesso con il concorso numero 155 del fine settimana. Il valore del 6 questa sera è 32.600.000 euro. E poi per il lotto questi numeri: su Napoli e Palermo è consigliati 76, 78, 83 abbinati all'89, 90, ripeto 76, 78, 83 abbinati all'89 e 90 su Napoli e Palermo. Su Torino e Venezia 33, 35, 40 abbinati al 63 e 64, ripeto 33, 35, 40 abbinati al 63, 64 su Torino e Venezia. Perfetto, bene, allora tra poco le farmacie di turno su Radio Mica International con Sosta Gustosa. Veniamo un po' a seguire l'oroscopo, anzi no, no, prima le grandi classifiche. Perfetto, andiamo per ordine, via.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con le farmacie di turno. Dunque quest'oggi fino a domenica mattina Teramo di Giacinto Viale Crucioli aperto quest'oggi, questa notte si chiude domenica mattina alle 9, poi arrivano altre farmacie di turno, scusate, a Mocione Belante Antonelli, ad Atria Picella, a Pinete Silvio di Pietro Pineto, a Giulianova, Parere Strobbe, Via Galilei, Villa Fiore, a Val Vibrata, Alba Adriatica, Villa Lempa, a Civitella del Tronto, Marchionni Controguerra, Roseto Mannella, ad Arsita Farmacia Pomiglio, Valmano Mazzoni Borreca, Notaresco, a Castellisola Orsini, a Montorio Merlini, a Campli Mascitti, Teramo Città, di Giacinto Viale Crucioli, aperto quest'oggi questa notte fino a esattamente domenica mattina ore 9. Le super classifiche tra poco con 900, naturalmente il bar in galleria, sentiamo, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene. Dunque, Radio Amica International, il 9 luglio 2027, fa 50, vai. Dunque, allora, veniamo ai libri più venduti la settimana. Al primo posto, Come se ne esce, Il mondo dopo Donald Trump, Francesco Costa. Al secondo posto, Frost Lady, Per caso, di Felicia Kisri. Al terzo, Murdoku, 80 omicidi misteriosi, di Manuel Garan. Al quarto, Il ladro di zucche, Alice Hemming. Al quinto, Cara Debbie, di Freda McFadden. Il più venduto, Come se ne esce, Il mondo dopo Donald Trump, di Francesco Costa, libro più venduto della settimana. Chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio subito. Prima però due cose importanti che dobbiamo ascoltare assolutamente. Vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti, signori, con l'oroscopo del giorno, anzi del fine settimana, sabato 26, domenica 27 settembre 2026. Mamma mia, siamo arrivati a ottobre, voilà, Ariete, è un cielo molto particolare quello di questa luna piena, ricco di promesse, di fantasie, ma anche di scuse e fantasmi che tu stesso alimenti. Toro, in maniera forse indiretta e quindi poco appariscente, la configurazione tira dei fili sottili che smuovono a tuo favore le cose. Gemelli, approfitta il fine settimana per trascorrerlo in buona compagnia, coinvolgendo gli amici con cui ti senti più in sintonia. Cancro, più di molte altre, questa luna piena desta dentro di te echi intensi che in qualche modo ti aiutano a centrarti perché ti senti chiamato in causa. Leone, il fine settimana che inizia oggi si annuncia piacevole, divertente e pieno di opportunità. L'ideale sarebbe approfittarne per un viaggio, piccolo o grande che sia. Vergine, la configurazione insiste sulla necessità di puntare sull'autonomia. Sembra quasi che le circostanze che caratterizzano il fine settimana ti mettono di fronte a delle alternative. Bilancia, la luna piena di questa sera ti prende in pieno, colpendo al cuore dei tuoi desideri, che mette in evidenza e di cui ti propone una lettura apparentemente diversa dalla tua. Scorpione, il fine settimana che inizia oggi è davvero particolare perché stravolge la tua visione nel quotidiano, deformandola e rendendo le cose plasmabili. Sagittario, tu che adori viaggiare, forse questo fine settimana non ne avrai neanche bisogno, i giochi variegati e variopinte dell'amore ti trasportano comunque in un'altra dimensione. Capricorno, per certi versi la luna piena di stasera può risultare faticosa perché non ti lascia la possibilità di svicolare o mantenerti a distanza. Approfitta del fine settimana per muoverti, viaggiare, esplorare luoghi e punti di vista che ti aprono la mente a nuove ipotesi sulla tua vita. Pesci, la configurazione di questo sabato è qualcosa di particolarmente esaltante per te perché valorizza Nettuno, il pianeta che insieme a Giove ti governa. E speriamo che ti governi bene, pesciolino, perfetto. Dunque, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Domenica 27 di settembre, ore 10:15, il Radio Domenica Show su Radio Mica International. Buona giornata a tutti, naturalmente. gente, buon fine settimana, buon divertimento, perché no? Siate allegri. Di Paolo Radamenti, mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Sabetto del Tronto, con shop online, indirizzo di paolotrade.it. Per la parte musicale, sono gli amiche favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, va tutto ok. I nostri super festival, sabato 3 ottobre arriva il nuovo super festival su Radio Amica, raccolta porta a porta, sabato 26 di settembre nulla, domenica 27 settembre plastica e metalli, plastica e metalli domenica 27 settembre. Stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche sulla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, febbraio 6, ok? Grazie di tutto, grazie per l'ascolto. Ci sentiamo nelle prossime edizioni, chiaramente a più tardi, va bene? Perfetto.

Radio Domenica Show, tutte le domeniche solo su Radio Mica International. Il Radio Domenica Show, la domenica dalle ore 10.15 alle 13 con tanti tantissimi ospiti. È in esclusiva solo su Radio Mica International, quindi il Radio Domenica.

Radio Domenica. Che domenica alla radio! Una super domenica su Radio Amica, Radio Master, Radio Centro Città. Radio Domenica. Tutte le domeniche a partire dalle ore 9. Musica, sport, notizie. Tutto per fare spettacolo. A Radio Domenica c'è Marco Marco.

Ok, bene così, dunque ciao ciao Domenica, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Amica International, signore e signori, sul sipario, il Radio Domenica Show di oggi, domenica esattamente 27 di settembre 2026, si festeggia San Vincenzo de Paoli, il segno più del giorno, il segno del Capricorno in questa super domenica. Intanto siamo arrivati al 27 di settembre, mamma mia, come vola il tempo, mettete un freno per carità. Dunque allora, ben svegliati e ben sintonizzati, sono 10:20 in questo momento, naturalmente diretta da Radio Amica per il Radio Domenica Show, prima parte musicale, seconda parte più ciarliera con tanti tanti ospiti. Vabbè, dunque parleremo di tutto, anche la nostra nazionale, daremo il notiziario flash domenicale per la gioia di tanti romani che sono magari all'estero, risiedono in altre parti d'Italia, facciamo anche questo servizio, perché no, va bene, e poi insomma state con noi e buon divertimento. Io andrei a cominciare, ma certamente sì, dunque, e andrei a cominciare subito con la canzone Tormento dell'estate al mio paese. Facciamo musica, Serena Brancale, Levante Deglia, prego regia, vai.

super tormentone d'estate 2026, Serena Brancale degli Elevante con Al mio paese, naturalmente la canzone regina dell'estate 2026. Vabbè, e adesso invece andiamo nel 2025, perché abbiamo canzoni stupende come questa di 13 Pietro Fabri Fibra, dal titolo Che gusto c'è, e suona semplicemente così. Vai, prego regia.

0: 13 Pietro Fabri Fibra, che gusto c'è, si va ancora avanti perché adesso abbiamo Olli, voilà Olli, mamma mia. Depresso Fortunato, siamo in diretta, 10, 27 minuti primi da Radio Amica Internazionale. Marco Marco vi presenta il Radio Domenica Show in diretta, la trasmissione super della domenica.
1: Ero ancora un po' ubriaco.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sa

Ok, bene così, dunque era il depresso fortunato di Julie. E beh, dunque continuiamo con la musica, alle 10:30 minuti primi, perché adesso abbiamo questo brano firmato da Alessandra Amoroso, e sempre lei, eh?

0: Perfetto.
1: Ok, bene così. Dunque, allora, signori, stop. Adesso invece andiamo a, a trovare Annalisa. Annalisa che ci canta la canzone sua, versione estiva, e cioè canzone estiva sua.

come canzone estiva dalla voce di Anna Lisa. Probabilmente torna a Sanremo nella conduzione di Stefano Martino, ma chi invece è data per certa come sua presenza al Festival di Sanremo è lei. Anna Pepe canta semplicemente Désolée.

Ok, désolé, la voce è quella di Anna Pepe, possibilmente la rivedremo a Sanremo 2027, sotto la guida di Stefano De Martino, che sarà anche il presentatore, il direttore artistico, tutto. Vabbè, dunque, adesso invece andiamo ancora con un brano, perché sono le 10.39 e alle 10.45 stoppiamo, perché abbiamo tre angoli importanti, anche quattro, perché no, abbondiamo, va bene. Allora, sentiamo un po', andiamo a trovare il prossimo brano, appunto, che porta il titolo di Azizan, Head Shoran.

Ok, Ed Sheeran, Remix International con Azizan. Siamo in diretta a 10.42 di questa super domenica, anche piena di sole, Domenica 27 settembre 2026, il tempo vola via. E come diceva Adriano Celentano, intanto il tempo se ne va. Vabbè. Prossimo brano, Bottiglie Vuote, Pinguini, Tattici Nucleari, poi stop. Andiamo. C'è una storia.

0: Bottiglie vuote da Radio Mica International, perfetto. Dunque, andiamo ancora avanti adesso con, stoppiamo con la musica, va bene, ci torniamo tra poco, tra pochissimo. Adesso andiamo per esempio con le trasmissioni del pomeriggio, della serata su Radio Mica, scusate, su le varie televisioni. Dunque, allora, devo ancora cominciare, anzi comincia domenica in spettacolo alle 14 su Rai 1, poi alle 21.30 Lo sposo indeciso su Rai 2, in prima serata gare in linea maschile elite ciclismo, Rai 3 cioè professionisti, Rai 3 presa diretta, Rete 4 fuori dal coro, Canale 5 il mio nome è Carlo, Italia 1 le Iene presentano Inside Attualità, sulla 7 in onda su TV 8 Norvegia Portogallo calcio, bella partita questa, Haaland contro Cristiano Ronaldo, e poi su 39 Ornella senza fine spettacolo con Ornella Vanoni, nel ricordo di Ornella Vanoni, perfetto. Dunque adesso invece andiamo subito con il momento riservato al tempo che farà. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile ovunque, venti deboli, zero termico intorno ai 4000 metri, mare da mossa poco mosso, temperature rialzo, L'Aquila più 9, più 23, Sulmona più 10, più 26, Pescara più 15, più 24, Chieti più 12, più 23, Teramo più 12, più 25, Genova più 15, più 24, Carasu più 6, più 18, Martinsicuro più 16, più 23, Samete del Tronto più 16, più 24, questo è quanto. Siamo arrivati, dicevo, al 27 di settembre, esattamente al giorno numero 270 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 95, il sole è sorto alle 6, esattamente alle 6:52, tramonterà questa sera alle 18:48, benissimo così. Vabbè, allora signori, ci siamo, andiamo adesso invece con la fortuna. Dunque, fortuna che significa la combinazione vincente, appunto, del Super Enalotto. Dunque, attenzione, la colonna vincente è questa: 52, 54, 55, 64, 68, 78, numero jolly 31, Superstar 6. Nessun 6, nessun 5 più 1, i 5 vanno esattamente 191.000 euro, niente male davvero, e 4, 5, 102 euro, e 3, 35 euro e 12 centesimi, e 2, 6,45 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 52, 54, 55, 64, 68, 78, numero jolly 31, Superstar 6. Ricordo che il jackpot per martedì vola a 33.400.000 euro. Martedì vi diamo i numeri, perfetto così, va bene. Dunque, ultimo atto, chiaramente, naturalmente riguarda per appunto le farmacie di turno, ma mi dicono che bisogna andare con uno spot che suona semplicemente così. Prego regia, vai.
1: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque esattamente da sabato 3 di ottobre. Bene, vediamo adesso invece alle farmacie di turno. Teramo Città, Sciarretta, via Ricitelli 57, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi. A Mocione Bellante, Antonelli. Ad Atrepicella, Pinetto e Silvi di Pietro Pinetto, Giunova, San Giuseppe, Valbirata, Villa Fiore, ad Alba Adriatica, Izzi, Civitella del Tronto, Salvi, Corropoli, Bivio. A Rosetto, Mannella, ad Arsita, Farmacia Pomiglio, in Valumano, Castelnuovo, a Massari, a Castellisola, Celli, Piazza Roma Castelli, a Montorio, Merlini, Montorio, a Campi Mascitti, Sant'Onofrio, sulla Laga Piccioni, Valle Castellana, Teramo Città, Sciarretta, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, lunedì esattamente 28 settembre, ore 9. Vabbè, allora, stop, abbiamo detto tutto, abbiamo tutti gli auguri importanti che avevamo, sono 10.50, sempre in diretta su Radio Mica International, in questa superba domenica piena di sole, invita veramente ad andare fuori, magari anche al mare, perché no, poi poi vedremo con la nostra Giusy Cingoli se è andata al mare stamattina. Dunque, allora andiamo oltre perché è arrivato il momento di tornare a musicare e ci torniamo con una canzone di esattamente di Benson Boone, il titolo Mystical Magical. Eccola!

Ok, mystical, magical, naturalmente dalla voce di Benson Boone. Ok, adesso invece noi andiamo esattamente a trovare Samurai J con Flamenco Paranoia. La regia è pronta? Prego!

Flamenco Paranoia, la voce quella di Samurai J, grande rivelazione di quest'ultimo festival, quello del 2026. Vedremo nel 2027 che accade, se torna anche lui a Sanremo, va bene. Oh, per il momento noi invece ci spostiamo a un'altra canzone bella attesa, il ritorno di Alfa con una canzone che conosciamo già, A me mi piace. Alfa a Radio Mica International.

Bene, bene, bene. Dunque, me gustas tu. A me mi piace naturalmente Alfa. E chiudiamo prima di passare alla seconda parte del Radio Domenica Show, meno musicale, molto cerniero, naturalmente con tanti ospiti, però un ultimo brano ve lo voglio proprio regalare. Stamattina di domenica suona così. Sentiamo. Questa

Radio Amica International presenta Radio Domenica Show, lo sport e lo shopping culturale, cinema, musica, teatro, eventi libri e tutto lo sport su Radio Domenica Show, la domenica mattina dalle 9 alle 13 da Radio Amica International, ovviamente. Radio Domenica Show, sport e shopping culturale, cinema, musica, teatro, eventi libri e tutto lo sport. Ok, a Radio Amica International sono le 11:03 minuti primi in questo momento. Bene, allora andiamo subito con il notiziario flash della domenica, di oggi domenica 27 settembre. Regina Margherita, l'ex scuola elementare, c'è l'appalto, via libera ai lavori post-sisma, conclusa la verifica dell'anticorruzione, domani l'USR consegnerà il cantiere all'impresa appaltatrice. Previsti 2 anni per completare la ristrutturazione, l'immobile ospiterà una residenza per anziani in pieno centro termo. E ancora, prefettura da ristrutturare entro ottobre i primi interventi, l'altro edificio in centro è fissata per ottobre, l'avvio del consolidamento antisismico della prefettura. Andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Casa di riposo, crisi senza fine, niente salari ma fanno i lavori. Sindacati e dipendenti sul piede di guerra dopo l'avvio degli ultimi interventi alla casa di riposo De Benedictis di Viale Crispi a Teramo. CGIL, CISL, UIL, l'assessore Sant'Angelo annunciava soluzioni, ma oggi la soluzione e la situazione è molto ben diversa. Sindacati e dipendenti sul piede di guerra dopo l'avvio del cantiere per l'efficientamento energetico della casa di riposo, e ci vuole anche questa. Però a questi lavoratori, voglio dire, i soldi, lo stipendio lo vogliamo dare sì o no? Questa è la concretezza della situazione. E poi ancora ricordo che ben 35 posti nuovi ci sono per gli anziani a partire da entro il 15 di ottobre, e poi altri 65 nel prossimo anno. E ancora, questo perlomeno quanto ci hanno detto, andiamo ancora avanti. Veniamo all'università, il servizio civile ha chiuso un progetto, venerdì si è tenuto l'ultimo convegno con ospiti nazionali e regionali all'Università Teramana. Montascale ancora fuori uso nel sottopasso di Villa Pavone, situazione davvero scandalosa. E ancora, veniamo all'altra notizia, lo zoo profilattico di Teramo, uno strumento in arrivo e un balzo in avanti nella ricerca. L'istituto azionerà un criomicroscopio per attività sanitarie ad Alterio, pochi sanno utilizzarlo, sarà potenziato l'organico. Colpito al volto da un masso, ferito un escursionista di 32 anni a Pietracamela sul Gran Sasso. È stato colpito al volto da un masso mentre stava risalendo verso la sella di grilli sul Gran Sasso nel territorio di Pietracamela. E ancora voltiamo pagina, torna a ottobre l'università, il forum internazionale sul Gran Sasso. Veniamo adesso a un'altra notizia, a Crognaleto, operaio morto, ora si cerca

pubblica La Verità, prosegue l'indagine. Il Colosseo, riaperta al pubblico dopo 3 giorni, resta sequestrata l'area dell'incidente. Resta da chiarire, col supporto di una perizia, se il 22enne indossasse o meno i dispositivi di sicurezza. Fuggono all'alt dei carabinieri 2 arresti ad Alba Adriatica. Un 22enne e un 28enne avevano 130 grammi di cocaina e 1800 euro in contanti, lungo inseguimento per le strade del centro, e poi finalmente il fermo dell'auto e 2 arresti. E ancora andiamo avanti. Ancarano vinti 67.000 euro grazie a un bel 5 al Super Enalotto. Le due titolari di questa tabaccheria di Ancarano, Ilaria e Giada Barcaroli, dice: siamo veramente molto felici sapere che proprio nel nostro bar ricevitoria è stato realizzato una vincita di oltre 67.000 euro. Vigilessa sotto attacco a Sant'Egidio la Vibrata, cadono le contestazioni. Ha archiviato il procedimento disciplinare per inadempienza in servizio. Guerrini e il SULP chiusa la vicenda farsa creata per coprire carenze politiche. Aumentano i fondi a Corropoli per la ricostruzione del centro anziani. La vecchia scuola in viale Gran Sasso al Bio di Corropoli, che ha ospitato in passato gli alunni, poi volontari e infine un centro anziani, verrà ristrutturata. E ancora andiamo avanti naturalmente. E ieri, banale incidente a Martinsicuro, perché un pick up molto potente resta comunque bloccato nella battigia vicino al mare. E forse qualche romantico che voleva stare proprio in riva al mare, poi quando è ripartito con la macchina non riusciva a venire fuori col suo pick up. Voglio riabbracciare ancora mio figlio, Giovanna Catanese, la madre del subdisperso, e c'è di Antonio Ridolfi. Durante un'immersione spera che il corpo venga recuperato al più presto. Il mare che tanto amava l'ha preso, vorrei rivederlo. Entrambi meritiamo un ultimo abbraccio. E ancora, parcheggio all'ospedale, sfuma il parco urbano a Giulianova, restano le auto e saranno salvati anche i pini. 40 corre da sindaca e bufera nel centrodestra a Roseto, ufficializzata la corsa della presidente di Siamo Roseto, ma è scontro Fratelli d'Italia Lega, il carroccio fatto politico grave. Oggi a Mrodoro l'evento dedicato al vino e alle vendemmia. E ancora per il Teramo Calcio c'è da dire chiaramente che oggi gioca nel super derby appunto a L'Aquila, davvero si vedrà la partita chiaramente in diretta su Rete 8, canale 10 della nostra televisione, dalle ore 15. Mentre Giulianova del Zotti prepara l'esordio, il tecnico pensa all'artiglieria pesante per stoppare l'Atletico Ascoli. Metterà in campo un 4 attaccanti circa? La Sant'Egidiese perde anche Marrancone e Parisi, i Vibratiani in trasferta Macerata, esterni out per la febbre. Dal Cason dice: dobbiamo ancora vincere. Notaresco nell'anticipo non concretizza, pari con la Pietralunghese. Vedete quanto dicevamo tempo addietro, che il campionato della Serie D Girone F diventa difficilissimo. Perché? Perché ci sono tante partite, tanti derby tra locali, cioè del Teramano, e abruzzesi. E che succede? Che significa tutto questo? Significa che perdi punti per strada, perché con te un Notaresco o altre squadre mettono l'anima, anche la Sant'Egidiese, pur di poter strappare un punto, di vincere la partita, mentre poi pareggiano in casa con la Pietralunghese, con tutto il rispetto per questa squadra. Beh, insomma, voglio dire, ci si aspettava di più dal Notaresco. Vabbè, non esiste soltanto il Teramo da battere. Vabbè, andiamo avanti. Tonfo del Pineto perde in casa 4-0. Di Giuseppe dice: chiedo scusa a tutti. Il DS pinetese è chiaro, questo capo ci fa riflettere, troppe cose non vanno. Io direi di più, cioè mi sembra questa squadra un po' farfalla, va a farfalle, chiaramente svolazza, ma non arriva mai a trovare una concretezza. Va bene, dunque Teramo al banco di prova, Pomante non vuole deludere, diretta su Rete 8, l'abbiamo detto, ore 15, presenti 636 tifosi biancorossi al seguito della squadra. Vabbè, dunque signori, è tutto per il momento, poi parleremo più tardi di tanto sport, della nazionale italiana eccetera, ma adesso dobbiamo andare invece subito con l'oroscopo della domenica dalla Dimica International. Allora andiamo con l'Ariete, continua l'effetto della luna piena nel tuo segno che ti induce a chiuderti per tentare di imbrigliare emozioni. Toro, un atteggiamento particolarmente virtuoso per quanto riguarda il rapporto col corpo e la salute ti consente di ricaricare senza fatica le tue batterie
batterie e gemelli, potrai ricevere numerose sollecitazioni degli amici per trascorrere insieme a loro la giornata. Cancro, nel corso dell'ultimo mese e mezzo la presenza di Marte nel segno ti ha spronato, favorendo un atteggiamento combattivo e impulsivo. Leone, considera questa domenica come un momento di pausa, una presa di distanza agli eventi che poi da domani richiederanno da parte tua maggior spirito di iniziativa. Vergine, una configurazione di grande armonia ti consente di andare oltre quelle tensioni in cui sei solito inciampare nel lavoro. Siamo alla Bilancia, la configurazione odierna ti presenta tutto insieme gli aspetti spigolosi e ostici della situazione che stai attraversando, come per invitarti a prendere meglio le misure. Scorpione, l'eco della luna piena nella notte scorsa ancora risuona e senti forse una certa urgenza, la necessità di riprendere in mano le cose, riducendo il potere che le emozioni hanno su di te. Sagittario, emergono energie contrastanti, slanci personali si alternano a impulsi in cui il piede va a premere il freno. Capricorno, la giornata di oggi potrebbe segnare un momento di passaggio in cui gli ostacoli, quelli esterni ma soprattutto quelli interni, diventano nitidi e ben definiti. Acquario, la nuova sensazione di libertà che ti accompagna da qualche tempo ti consente di rendere meno preponderante altre considerazioni. Pesci, anche se magari ti risulta un po' impegnativo e vorresti riposare, approfitta dell'ultimo giorno in cui Marte è favorevole per dar spazio all'amore e al suo lato più appassionato e irrefrenabile. Va bene, è tutto naturalmente, signori, manca solo la sigla perché adesso arriva il momento super del disco più della domenica. E gira rigira, abbiamo fatto una grande scelta, va bene? Ve ne accorgerete subito, eh? Mettetevi pronti a ballare, insomma, mica tanto, che è una bella canzone d'amore, eh? Attenzione, suona così. Il super disco della domenica arriva, sentiamo.

0: più del giorno, tutti i giorni su Radio Mica Internazionale. Ok, allora abbiamo detto ci siamo, possiamo dare sicuramente bene, la canzone è Amor di Achille Lauro, di meglio non si poteva scegliere. Complimenti alla nostra redazione qui di Radio Mica International, va bene per Radio Domenica Show. Ok,
1: stanotte
0: Amor
1: per te, e se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, e stanotte sì, lo rifarei.

0: Benissimo, dunque la canzone, quella di Achille Lauro, Amor. Fatto piacere questa canzone, credo, a tanti. Va bene, allora, il super ospite della domenica, il primo si chiama, anzi è il dottor Mariano. Buongiorno Mariano, bentornato. Buongiorno. Sulla De Mica, hai fatto buone vacanze? Immagino di sì, eh?
1: Sì, grazie.
0: Dunque, partiamo dalla prima notizia, riguarda il blocco di Schengen per i fatti di Ceuta in Spagna, no? Anche perché la situazione lì non è molto molto chiara, anzi ho visto le ultime immagini che arrivano da quelle parti, mamma mia, insomma, siamo davvero a un punto di non ritorno, anche perché da lì quei 10.000 non se ne vanno, ragazzi marocchini e di altre nazioni, va bene, e capisci bene che diventa un problema non solo per la Spagna, ma lo diventa anche per le nazioni europee. Come se ne esce secondo te da questa situazione, e perché Perez c'era tanto con il governo italiano, che secondo me ha fatto quello che doveva fare? Prego.
1: La sensibilità che gli italiani hanno sempre avuto verso gli immigrati è diversa da quasi tutti gli altri paesi europei. Noi per tanti anni abbiamo accettato migliaia, ma decine di migliaia e più immigrati, magari non tutti così in poco tempo, in tempi più dilatati, però li abbiamo sempre accettati. Le altre nazioni europee non hanno la stessa sensibilità. È risaputo che gli spagnoli spesso e volentieri sparavano sui barconi, questo parliamo di anni addietro. Anche la mentalità del popolo spagnolo non è quella del popolo italiano da questo punto di vista. Uscire da questa situazione non è per niente facile, perché purtroppo chi va a Ceuta, chi viene in Italia, purtroppo ha delle situazioni lì dove vive tragiche e quindi cerca una soluzione migliore. Il problema sarebbe di rendere il loro paese di origine un posto più tranquillo, più sicuro. Stiamo parlando della pace nel mondo, cioè una cosa di cui si parla da tanti anni, dubito che sia così facilmente risolvibile. Certo. Nel senso, l'afflusso difficilmente potrà essere bloccato, bisognerà regolare in modo di trovare a queste persone una collocazione negli altri paesi europei o respingerli indietro. Questo dipende molto dalla sensibilità di ognuno di noi, come vede la situazione. Dice: io penso ai fatti miei, non mi interessa degli altri, statevi dove state, oppure certo, io sono più ricco, devo ridistribuire una parte della mia ricchezza a chi non ne ha. Allora, sono scelte molto personali.
0: Perfetto. Dottor Mariano, andiamo ancora avanti con lo Stabilicum, voluto fortemente dalla Premier Meloni, va bene, però c'è chi dice che questo Stabilicum alla fine andrà a favorire il centro-sinistra, per il semplice motivo che c'è l'incognita Vannacci, perché il centrodestra senza Vannacci si dice che a malapena raggiunga il 40%, con Vannacci andrebbe molto più su, no? Allora, ma poi c'è un'altra storia: anche se dovesse vincere il centrodestra e aver con sé Vannacci, diventa un problema, perché nessuno lo vuole, va bene, e andrebbe a favorire il centro-sinistra, perché non si allea col centro-sinistra, ma comunque vota contro il governo del centrodestra che è al potere, va bene, e capisci bene che ha avvantaggiato il centrosinistra, insomma non si governa più.
1: Sì, ma il reale problema che andrebbe imputato a questo nuovo sistema elettorale è proprio questo: si sta tornando a quello che c'era 30 anni fa, al proporzionale. Il difetto del proporzionale è proprio la governabilità, nel senso che se non c'è una fazione politica realmente maggioritaria, non si governa. Il premio di maggioranza che viene dato comunque richiede una percentuale reale del 42%, e non è mica detto che entrambe le coalizioni ci arrivino, potrebbero non arrivarci nessuna delle due al 42%, quindi non scatterebbe nessun premio di maggioranza. È un discorso molto difficile. Negli ultimi 30 anni forse,
0: insomma, questo Vannacci non ci voleva, perché diventerà l'ago della bilancia, non mi volete bene, sto allora all'esterno.
1: Il sistema elettorale porta proprio a questo: cercare di evitare che lui sia l'ago della bilancia, ma in realtà lo rende ancora più ago della bilancia. Perfetto. E anche nel momento che lui avrà sarà nel governo, comunque sarà sempre un elemento di disturbo, perché certo, in qualsiasi momento ne può uscire. Cioè, certo. Quindi purtroppo non esiste un sistema sicuro
0: per dar sicurezza, certo, a chi governa.
1: Ma quello che è certo è che in 30 anni l'Italia ha avuto quattro sistemi, almeno quattro, forse più, sistemi elettorali, quando gli altri paesi hanno avuto sempre lo stesso.
0: Abolizione del bollo su moto e piccole auto, insomma, è una buona notizia o no?
1: Io la vedo più come una manovra per raggiungere maggior consenso elettorale. Sinceramente è una delle tante tasse che si pagano in Italia, il cui gettito rispetto alla fatica che si fa per incassarlo diciamo è modesto. Il guadagno tra virgolette nell'incassare questa tassa rispetto a quello che si incassa non vale la pena. Cioè, non si parla come di una manovra che alleggerirà i costi per l'utente, tanto quei soldi li pagheremo in qualche altro modo.
0: Beh sì, questa poi è la storia che si ripete sempre qui in Italia, eh? Sì. Attenzione, sì, perché se mi sfugge 10 euro da una parte ne riprendo 20 da un'altra.
1: Certo, perché la coperta è quella, la coperta... se la vedi da una parte si scopre di là, è inevitabile.
0: Senti, questo maxi riassetto, no? Si chiama così, Poste Team, che è una cosa fatta chiaramente, va bene?
1: Sì.
0: Secondo te è una buona cosa per le Poste Italiane, per la Team, per l'Italia stessa, oppure cosa c'è sotto questo grande accoppiamento, diciamo, no? Tra Team e Poste?
1: Team ultimamente, diciamo negli ultimi 2-3 anni, è diventata un'azienda passiva. Il bilancio rimane, diciamo, un bilancio positivo semplicemente perché c'è la controllata Team Brasile che produce utile e fatturato. Team Italia, cioè, se vediamo le altre attività di Team, soprattutto in Italia, non sono così redditizie, anzi. Io vedo molto la cosa come un, tra virgolette, un diktat politico. Prendila tu, Poste, cioè il governo ha detto alle Poste prendila tu, che se no la facciamo fallire e perdiamo un concorrente per il futuro, diciamo, mercato principe, quella dell'intelligenza artificiale. Ora il punto è questo: se Team riceve i sufficienti, diciamo, finanziamenti da parte di Poste, se ritorna a essere un'azienda più efficiente che si innova eccetera, potrebbe essere sicuramente un
0: ti chiedo dottor Mariano, scusami, ti chiedo, sì, ma come fa la Team a essere in deficit, che io ho la Team tra altre cose e chiaramente noto che si fa pagare, attenzione, si fa pagare bene, ma anche col mobile, mentre un Iliad a 6 euro circa, 7, quello che è, va bene, e va a gonfie vele, una Team a 20 non va, allora c'è qualcosa che non quadra, no?
1: Beh, ascoltami, se tu uno guarda soltanto gli incassi sbaglia, deve guardare gli incassi e le spese. Probabilmente Iliad ha una struttura molto più leggera e quindi riesce a fare quei prezzi. Team ha una struttura molto più pesante, struttura, io parlo sia tecnica sia di personale. Tecnica in realtà ha ben poco, perché tutta la linea non è più di Team, è gestita da un'altra azienda.
0: Sì.
1: Team si appoggia appunto su queste linee esattamente come fa Iliad. La spiegazione, ripeto, sono i costi che sicuramente Team ha in più, ma probabilmente Iliad non investe nell'intelligenza artificiale, si occupa soltanto di fare l'attività di telefonia mobile e telefonia fissa, mentre invece Team investe su queste nuove tecnologie, che ovviamente potranno avere una risposta in termini economici, ma tra X tempo, non certamente oggi. Ecco che quindi nel bilancio, oltre alla voce, diciamo, corrente degli investimenti necessari a commercializzare la telefonia, Iliad non ha altro, Team invece investe soldi in ricerca. Uno dei motivi potrebbe essere questo, ma ovviamente un attimo, bisognerebbe guardare bene i bilanci, non è così semplice vedere tutte queste cose. Ripeto, non è detto che Team e Poste non possano fare meglio di solo Team. Teniamo conto che Poste a, diciamo, centri di produzione, quindi diciamo personale, uffici sparsi in tutta Italia. Domani potrebbero diventare dei venditori di team.
0: Certo.
1: Ecco, questo significherebbe risparmiare tutta la rete vendita, acquisendo una rete vendita nettamente superiore in termini di numero e di presenza.
0: Ok, veniamo adesso invece al carburante, benzina, gasolio.
1: Sì.
0: Domani, lunedì 28 di settembre, arriva la buona notizia che l'ENI, il cane a sei zampe, che a Teramo credo sia in Viale Crispi di fronte alla casa di riposo, e sia dall'altra parte, sullo via Po, prima di prendere la superstrada. Mi sbaglio?
1: Mi sembra di sì, non sono così...
0: La Eni sta, allora, sicuramente è di fronte alla casa di riposo, ma credo che sia anche dall'altra parte. Vabbè, poi ci informeremo meglio. Dunque, allora, ma al di là di questo, da domani la benzina costa, almeno alla stazione di servizio Eni, 1,99. Eh beh, insomma, rispetto ai 2,15, 2,20, insomma, un bel risparmio, no?
1: Sì. Sicuramente.
0: È una buona notizia per gli automobilisti, credo.
1: Allora, sicuramente per gli automobilisti è una buona notizia, ovviamente bisognerebbe andare tutti lì, cosa che non è detto che succederà. A come termini di paragone, la Total in Francia questa cosa l'ha fatta dagli inizi di gennaio.
0: Sì.
1: In realtà non ha portato a nessun reale sconvolgimento del mercato, il vantaggio per gli utenti è stato limitato a chi effettivamente riforniva da quel distributore. Sì, domani potrebbe essere che qui in Viale Crispi e lì in via Po ci sarà la fila per andare a mettere la benzina e gli altri benzinai saranno con le mani conserti, ma non è detto.
0: Vabbè.
1: Positiva, ma che possa risolvere il problema?
0: Per un mese, che poi si può anche estendere ad altri mesi,
1: sì.
0: Avere almeno a questo livello il prezzo della benzina mi sembra una buona cosa, dai. Se no ci scappa di mano, non si sa dove va a finire, specie per chi ci lavora con la benzina, il gasolio.
1: Sì, ma ci stiamo preoccupando della foce del fiume. Ma alla foce del fiume l'acqua non cresce lì, l'acqua viene da lontano, dalla montagna.
0: Certo.
1: Se facciamo in modo che l'acqua non arrivi in grande quantità alla foce, il problema non si pone.
0: Certo.
1: Se noi non eliminiamo tutta la speculazione, perché qui il problema non è un reale problema, è un problema di speculazione. Se non eliminiamo la speculazione sul prezzo del greggio, del petrolio greggio,
0: certo,
1: ogni giorno il più pazzo che c'è nel mondo, basti pensare che chi sta bloccando lo stretto tra l'Oceano Indiano e il Mar Rosso, politicamente, economicamente, ma anche come popolazione, stiamo parlando di una quantità limitatissima di persone, che sta aumentando il prezzo del petrolio perché minacciano di colpire le petroliere che passano per quello stretto.
0: A proposito, in tal senso, dottor Mariano, volevo aggiungere, così ti lascio parlare, che c'è anche Trump che si mette a fare un po' la mossa elettorale, va bene, sul diesel, e dice: per un po' di tempo stoppiamo l'esportazione di diesel. E tutto questo rischia di infiammare i prezzi in Europa, no? Cioè, a pagarne le conseguenze siamo noi, ma mi sembra che a Trump non interessa niente l'Europa ultimamente.
1: Ma veramente bisognerebbe capire a cosa interessa Trump, perché oggi dice una cosa e domani probabilmente la nega. Io sinceramente gli americani che gli hanno votato, ma non mi riferisco al popolino, bensì alle grandi lobby che lo hanno permesso che lui diventasse presidente degli Stati Uniti, che idee hanno? Perché molte cose che Trump fa non portano vantaggi diretti alle lobby americane. Cioè, il gas non viene estratto per lo più negli Stati Uniti, anzi ci sono tanti altri posti che estraggono il gas da cui deriva il metano, il petrolio, negli Stati Uniti se ne estrae sempre meno perché stanno finendo le risorse, il petrolio sta in altri posti del mondo, e si veda il fatto che gli americani ce l'hanno a morte con i venezuelani, ma non perché gli interessa come vivono i venezuelani, gli interessa il petrolio che sta in Venezuela, certo, e siccome certo. Maduro gli ha detto il petrolio ce l'ho io, è mio, a te non te lo do,
0: e da lì è successo tutta. Quello che sappiamo,
1: esatto. Quindi io non capisco queste manovre a che pro, a meno che, ripeto, a livello di speculazione gli speculatori non siano tutti americani e quindi hanno interesse a diffondere queste notizie, sì. Ricordiamoci che la notizia viaggia nel mondo a livelli di secondi. Le manifestazioni economiche impiegano spesso mesi se non anni per verificarsi, quindi la speculazione non va altro che fare cosa? Sfruttare questa differenza di tempo per aumentare il prezzo subito, okay? Tanto in realtà loro pagheranno ancora il prezzo, diciamo tra virgolette, antico. Poi, per quando sarà arrivato il momento che devono pagare il prezzo più alto, avranno lanciato un'altra problematica per modificare ancora il prezzo.
0: Va bene, veniamo adesso a Mosca. Ultimamente, negli ultimi giorni, si è sentito parlare della possibilità che Mosca, Putin, voglia colpire l'Italia, l'allerta dell'intelligence americana. Ma poi, colpire l'Italia per che cosa? Per creare, un po' di ansia in vista delle prossime elezioni?
1: Vogliamo veramente dar retta a queste notizie? L'intelligence americana deve svolgere, diciamo, il ruolo che è quello di isolare l'Unione Sovietica, la vecchia ex Unione Sovietica, diciamo, il governo di Mosca dal resto del mondo. Quindi lanciare queste notizie fa parte del lavoro di, diciamo, creare questa cortina che divide un certo paese da un altro, creando diffidenza, creando sospetto e quindi, diciamo, creando la possibilità al governo italiano, che per difendersi da questa ipotetica notizia eccetera continui a mandare armi all'Ucraina, facendola sopravvivere quando questa guerra sarebbe potuta finire, con tutti gli effetti negativi che porta sui mercati tanti anni fa.
0: Senti, andiamo da un altro, da Putin passiamo a Netanyahu, no? C'è stato uno scontro all'ONU quando lui ha preso la parola, l'aula è chiaramente diventata vuota e lui diceva chi lascia l'aula è un codardo. Ma al di là di quello che ha fatto Netanyahu, si dice ultimamente, adesso sono anche gli egiziani che dicono guardate che Netanyahu sapeva dell'attacco di Hamas e lui non ha fatto niente per fermarlo, no? Perché gli interessava fare la guerra. Però al di là di questo, credo che Netanyahu per gli ebrei, per gli israeliani, rappresenti l'ancora di salvezza. Perché un uomo, prima mi sembra, prima che ritornasse Netanyahu, mi sembra che Israele avesse dei grossi problemi a livello politico, militare, eccetera, o mi sbaglio?
1: Sinceramente non seguo, nel senso, questo problema, nel senso, non è che non seguo la situazione, non vedo questi problemi che ci siano stati tra Israele e Cina. I problemi ci sono tra Cina e Stati Uniti. Dato che Israele dipende per larga parte dagli Stati Uniti, il problema è sussidiario, nel senso, non è un problema diretto. Io non credo che ai cinesi faccia comodo, o comunque non ne vedo la motivazione, faccia comodo una guerra.
0: No, ma io parlavo, scusami, io parlavo come uomo politico Netanyahu, no? Che mi sembra veramente un leader che può, secondo me, può far soltanto bene a Israele. Certo, è in guerra, però insomma sta dando una posizione esatta nel mondo ad Israele, che rimane comunque ha un grande esercito, ha una certa stabilità anche economica, eccetera. Insomma, vuol dire, l'ha portato a un certo livello. Certo, poi ha commesso gravi errori sicuramente, perché chi comanda qualche errore lo fa sempre.
1: Sì, io ripeto sempre che oggi come oggi nessun capo politico è titolare di diritti suoi, lui è sempre il capo messo lì da un certo numero di forze politiche, persone, capitalisti, quello che vogliamo, a cui comunque deve far riferimento. Non penso che Netanyahu possa di sua idea appoggiare o non appoggiare, sapere o non sapere queste cose.
0: Certo.
1: Nel senso, non è solo lui, lo sapranno anche gli altri. Solo la storia ci potrà dire, forse, non è nemmeno detto,
0: un domani
1: quali erano le intenzioni. Ma certo.
0: Senti, oggi vediamo, sì, vediamo un po' in Italia
1: sì.
0: Perché un'altra leggina fatta dalla presidenza della Meloni, dal governo Meloni, dice multe ai genitori che mandano i figli con burka e non fanno corsi di lingua nella scuola. Mi sembra condivisibile questa idea? Cioè, voglio dire, se stai in Italia devi parlare italiano, non è che ci sia bisogno del traduttore, no? E poi il burka in classe, mi sai dire cosa significa? I ragazzi devono essere tutti, come dire, molto aperti, cioè bisogna vedersi, bisogna in faccia, riconoscibili, ecco.
1: Cioè, nel senso, io non posso mandare mia sorella o mia sorella a fare interrogazione al posto mio, tanto sta coperta, non si riconosce.
0: Esatto.
1: Tanti anni fa ci fu il problema dei gemelli che si scambiavano. Tanti anni fa, per modo di dire, perché è una cosa che succede. Chi sono perfettamente gemelli, spesso uno fa le interrogazioni e l'altro non fa niente, perché dice: no, ma io sono Tizio, no, io sono Caio, e vi discorrendo. Quindi, uno, la riconoscibilità secondo me è fondamentale. Due, io chiedo, cioè, mi faccio questa domanda: ma se c'è un cartello attenzione pericolo e tu non sai leggerlo?
0: Sì, esatto.
1: Scusami, cioè, com'è concepibile? Semplicemente concepibile.
0: Sì.
1: Tu che accetti questa persona dentro di te e tu che entri, che dici: oh, un attimo, io sono venuto in Italia, non posso pretendere che questi mi parlano nella mia lingua, sono io che mi devo adeguare e imparare l'italiano.
0: Quindi sei completamente d'accordo da quello che ho sentito dirti, eh?
1: Allora, ascolti, le forme sono sempre, diciamo, modificabili, studiabili, opinabili o apprezzabili, si può dare di tutto. La sostanza è questa: gli italiani che andavano in Germania a lavorare, prima facevano il corso di tedesco e dopo andavano a lavorare.
0: Certo, anche in Svizzera, dovevano comunque saper parlare.
1: Dappertutto.
0: Anche un italiano inciampato, ma che tu capisca e ti faccia capire.
1: Ascolti, io non pretendo che tu scriva dei sonetti, delle novelle o dei romanzi. No, non è previsto. Però certo, il quotidiano, che tu vai in un negozio a comprare la frutta e compri le mele invece di comprare le pere. Cioè.
0: Dunque, senti, dottor Mariano, c'è un altro caso, quello del tetto sui figli degli immigrati a scuola. Mattarella dice no, perché la scuola è aperta a tutti, eccetera, eccetera. Allora, da ministro Mattarella, anche lui, il nostro presidente attuale, ha fatto una legge con un tetto agli stranieri, non il tetto, o il tetto della presenza della scuola. Prego.
1: Questa è una di quelle cose che è difficile concepire.
0: Non è che da ministro dici una cosa, da presidente della Repubblica dici il contrario, insomma, ecco questo.
1: Capisco che hai qualche anno in più, hai qualche esperienza in più, puoi aver cambiato idea.
0: Sì.
1: Però lui è una persona, è una carica istituzionale, prima di dire che quello che ha fatto prima è sbagliato, cioè quello che lui stesso ha fatto prima è sbagliato,
0: esatto.
1: Dovrebbe ripensarci. Si può discutere sulla cifra, il 30%, bisognerebbe stabilire esattamente, perché qui lì il 30% si riferisce ai ragazzi che non parlano italiano, non che sono stranieri, che sono due cose diverse. Cioè, il ragazzino che ha fatto le elementari e le medie in Italia non conta in quel 30%, è un italiano a tutti gli effetti.
0: Sì.
1: Lì si parla di, diciamo, immigrati, il più delle volte in maniera non proprio, diciamo, lineare, limpida, che non parlano italiano. E a questo punto, tra me e me, penso una cosa: 30% che non parla italiano in una scuola, e gli altri 70 che sono italiani che fanno nel frattempo? Nel frattempo che questi 30 imparano l'italiano?
0: Sì.
1: O meglio,
0: sì.
1: Cioè,
0: C'è un problema, dottor Mariano, adesso, guarda dove ti porto, che interessa me, interessa te, interessa tanta gente, quelli che pagano, tra le altre cose, le tasse. Attenzione, è venuto fuori che il 30% dei contribuenti paga, il 30% paga l'80% dell'IRPEF, e in Italia circa 25 milioni di persone non versano niente. Non versano tasse, beh, questa è una cosa che va eliminata, perché, ma non solo, poi su quella metà di italiani che hanno sempre pagato le tasse, è lì che lo Stato torna sempre a colpire, a punzecchiare, a menare botte in senso di tasse. Non è possibile. Questa è una cosa che deve fare il governo, chiunque esso sia.
1: Le faccio un esempio banale.
0: Sì.
1: Ipotizziamo che io sia un ladro. Dove vado a rubare? A casa di chi ha o a casa di chi non ha?
0: Vabbè, ma hai semplificato molto.
1: Mi scusi.
0: Certo, è così, però. Voglio dire.
1: Allora,
0: può sembrare una battuta, ma hai ragione al 100%, quindi.
1: Esatto. Il problema, tornando su, diciamo, un piano più formale, sostanziale, diciamo, le tasse le paga chi produce un reddito.
0: E mi sta bene.
1: E fin qui ci siamo, perché il discorso è questo: si è fatta una scelta, non paghiamo le tasse tutte uguali a prescindere, paghiamo le tasse in base a quello che produciamo. Ora il problema è dove sorge, nel momento in cui c'è qualcuno che riesce a non dichiarare per tanti motivi e che quindi evade le tasse. Due, il sistema di tassazione è fatto in modo tale che si stringe sempre di più a morsa su chi le paga e non si preoccupa di andare a vedere chi non paga le tasse, chi non l'ha mai pagata e non le paga, come fa a vivere. E qui il problema, perché nel momento in cui stringiamo sempre di più il pugno su chi le paga, più si stringe, più qualcuno esce fuori.
0: Poi non rimane più niente.
1: Esatto.
0: Quando ci hai spremuti, cosa vuoi? Possiamo fare un contrattacco, che lo Stato si prenda tutto, ci dà lo stipendio e andiamo avanti, insomma, facciamo così.
1: Oh no. Certo.
0: Ma allo Stato questo non conviene. Non conviene allo Stato. Vabbè. Allora, dottor Mariano, è stato veramente un piacere ascoltarti, anche che è passata una mezz'oretta, quasi quasi non me ne ero accorto, Dunque, no, perché abbiamo toccato argomenti molto molto importanti che interessano soprattutto a chi ci ascolta, ed è un piacere poi trovare la soluzione a questi problemi, o quasi, con la figura del dottor Mariano. Noi ci sentiremo molto molto presto, prossimamente. Grazie ancora, buone cose, buona domenica e una splendida domenica.
1: Anche a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie mille ancora una volta, grazie, a presto, buona giornata, buona giornata. Era il dottor Mariano, naturalmente, che ci ha risposto su tante domande importanti, spero che sia stato esaustivo. Dunque, allora signore, adesso noi stoppiamo prima di andare a trovare Cristina D e ci permettiamo anche una bella canzone, perché no, che suona più o meno così. Prego regia, vai. Si chiama semplicemente Tutto.
2: Tutto.
0: Eccola, la nuova canzone firmata Ultimo.

0: di ultimo, va bene. Allora, buongiorno Cristina Di, ben tornata su Radio Mica International. Sono esattamente le 11:48 minuti primi, e allora subito il tuo momento. Ci parli di che cosa? Vogliamo fare cani, gatti e libri? Cominciare
1: perfetto.
0: Così? Perfetto,
1: va bene, ci siamo. Allora, iniziamo proprio con i nostri amici a quattro zampe. Oggi vi spieghiamo come leggere l'etichetta della loro pappa. Abbastanza, infatti, può essere abbastanza difficile scegliere tra decine di alimenti. L'etichetta perciò ci dà appunto delle indicazioni preziose, purché si sappia appunto dove guardare. Allora, per prima cosa vi consigliamo di verificare che sia un alimento completo. Ciò significa che da solo dovrà coprire i fabbisogni nutrizionali di un animale sano. Il complementare invece, cioè quegli snack che normalmente si danno al cane o al gatto, possono essere associati ad alimenti completi e non dovrebbero superare il 10% della razione quotidiana. Il secondo consiglio che vi diamo è che gli ingredienti siano elencati in ordine decrescente di peso, ma appunto non basta la percentuale più alta di carne, vanno considerate l'intera formulazione e l'adeguatezza nutrizionale rispetto a specie, età e condizioni dell'animale. Per esempio, la carne fresca al primo posto di un alimento secco. Bisogna capire se si toglie l'acqua a quell'alimento quale posto poi andrà a prendere nell'elenco, oppure gli additivi sono tutti da considerare appunto negativamente, non proprio perché vitamine, minerali e altri possono essere indispensabili per rendere il cibo dell'animale completo. Nella dichiarazione analitica poi si possono trovare i valori come proteine, grassi, fibre. Sono sicuramente utili per confrontare i prodotti, ma vanno sempre interpretati. Un alimento con più proteine non è automaticamente migliore. La percentuale di proteine in un prodotto comprende anche quelle vegetali da usare con parsimonia in un carnivoro. L'umidità poi conta, perché il cibo umido e secco contengono quantità d'acqua molto diverse. E poi ci sono anche le indicazioni come premium, naturale o con una percentuale di carne. Da sole appunto non significano molto, cioè non è che significano che il cibo sia superiore, ecco, questo vogliamo dirvi. Bisogna sempre controllare piuttosto che l'alimento sia completo e adeguato alla fase di vita del cane o del gatto e alle specifiche esigenze appunto dell'animale. Quindi quello che vi consigliamo è di non scegliere leggendo una sola voce. L'etichetta va interpretata nel suo insieme e soprattutto in caso di dubbi bisogna naturalmente rivolgersi al veterinario nutrizionista. Passiamo dunque al momento dei libri. Il libro che oggi vi consigliamo è intitolato Malinconico Blues di Diego De Silva. Ritorna quindi ad allietarci con le sue insicurezze, i pensieri contorti e quella irresistibile capacità di complicarsi la vita l'avvocato più fallibile della Campania, interpretato in TV da Massimiliano Gallo. Indeciso in questo libro se in questa storia se lasciare lo studio dove è socio, il protagonista malinconico è perseguitato da un improbabile angelo custode che soffre di psoriasi. Distratto dalla passionale fidanzata Veronica, segue il caso di un attore mediocre ma bellissimo, nonché ex della sua compagna, che vuole divorziare dalla terza moglie e su cui da un giorno all'altro sembra gravare un'accusa pesantissima. Questo è un romanzo divertente e consolatorio dove poi ogni lettore potrà riconoscere le proprie fragilità. Malinconico Blues è l'ultimo romanzo di Diego De Silva.
0: Andiamo alla classifica.
1: Allora, tra i più venduti troviamo al primo posto Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump di Francesco Costa, al secondo posto First Lady per caso di Felisa Kingsley, al terzo posto troviamo Murdoku volume 1 80 omicidi misteriosi di Manuel Garon, al quarto posto Il ladro di zucche di Alicia Hemming e al quinto posto Cara Debbie di Frida McFadden.
0: Ok, bene, noi sentiamo più tardi tardi, dopo l'intervento di Mr. Zecchini, per parlare ancora di cinema e canzoni. Va bene, buona giornata, a dopo. Ciao, grazie. Ed era la nostra Cristina D. Va bene, adesso andiamo a trovare Mr.

chiamano e chiedono che radio ascolti, rispondi: Radio Amica International, senza se e senza ma. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala!

0: Buongiorno mister Zecchini, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come andiamo mister?
1: Tutto bene.
0: C'è bel tempo da quelle parti?
1: Una bellissima giornata.
0: Oh, meno male. Non è bello invece, non è bella la nazionale italiana mister, è di questo che iniziamo a parlare, perché l'Italia non c'è proprio, non c'è stata. Diciamo che una certa fragilità che ha occupato, Mancini dice difensiva, io dico tra gli attaccanti, hanno creato davvero una situazione che ci ha un po', come dire, surclassati. Questo Belgio, che sicuramente è un'ottima squadra, ma non da 2-0 in casa nostra. Insomma, cos'è secondo mister Zecchini che non è andato? Dio, sono tante le cose, cominciamo a parlarne.
1: Intanto, secondo me, di base un'aspettativa che non era reale, nel senso che si pensava adesso questo chiamare dei ragazzi nuovi, fare un misto tra esperienza e gioventù, a parte i valori singoli, le aspettative erano sicuramente superiori a quella che poteva essere il rendimento della partita. Poi la partita è andata male da tanti punti di vista, sia dal punto di vista, diciamo, delle organizzative, forse anche delle scelte, ma sono stati tentativi che ha fatto Mancini, non avendo ancora una controprova per valutare con grande attenzione, specialmente quelli più giovani, poi con un'esperienza. Per cui c'era sicuramente un'aspettativa che era nettamente superiore, perché c'è dietro una voglia di diventare ancora protagonisti che in questo momento qui è superiore a quello che è la realtà dei fatti. E ma... dobbiamo andare con molta più prudenza dal punto di vista anche valutativo, e forse anche scelte magari così un po' a rischio, tentate. Quello che fa Mancini è tentare di trovare delle soluzioni, e il tentativo non sempre
0: riesce
1: nella maniera che tu proponi. Sicuramente il Belgio ha giocato una buona partita, in effetti ha anche dei valori il Belgio, non è che abbia incontrato che ne so chi, e qui ha messo maggiormente in evidenza qualche lacuna in generale, poi anche individuale, anche d'insieme.
0: Ma le faccio una domanda semplice mister Zecchini, ma come mai troviamo sempre una Spagna spumeggiante anche contro l'Inghilterra, è andata così, è finita 3-2, ma soprattutto gioca al calcio, sono campioni del mondo sicuramente, ma come mai da quelle parti i giovani vengono sempre a galla, qui da noi invece abbiamo delle difficoltà? E poi ne parliamo di uno in particolare, prego.
1: Vabbè, adesso ormai la Spagna non è più una sorpresa, dei valori enormi, ha ormai un sistema di gioco consolidato che chiunque possa entrare non si trova in imbarazzo, perché poi diciamo che è una media del campionato spagnolo, cioè giocare molto al calcio, anche a volte esagerando magari negli spunti individuali, però i valori sono in questa fase del periodo in cui i giocatori ci sono a disposizione, è sicuramente di alto valore.
0: Certo.
1: Ovviamente quando andiamo a parlare di certi giocatori, ovviamente poi fanno anche la differenza, se visto obiettivamente, anche se obiettivamente diciamo che l'Inghilterra ha fatto un'ottima partita, che il risultato è andato in una maniera, ma poteva succedere anche il contrario, nel senso che ha avuto diverse occasioni, ha giocato anche una bellissima partita. Lui non lo so, adesso sono dei valori che noi non riusciamo a raggiungere fondamentalmente. Non
0: ma cosa ci manca allora? Abbiamo tra gli allenatori più bravi al mondo.
1: Abbiamo meno campioni, perché dobbiamo per forza dire che abbiamo dei campioni che non sono stati introdotti in nazionale perché questo o quest'altro. Non abbiamo ancora dei grandi campioni, o perlomeno la scelta è molto ristretta. Questa è l'altra dei fatti. Poi dice ma questo è bravo, il centrocampista che
0: c'è un ragazzo in Italia buttato anche in prima nazionale nella prima partita contro il Belgio, Romano del Cagliari, e sono piovute tante critiche eccetera. A me è sembrato soprattutto impaurito, e c'è da capirlo, era la prima in nazionale, un giovane sbattuto dalla provincia in nazionale, ridammi un'altra probabilità.
1: Esatto, allora questo qui è già il metro di giudizio quando in Italia si vuole proporre o rischiare anche qualche ragazzo un po' meno esperto, ovviamente più giovane, non ancora ha completato il suo bagaglio tecnico tattico e si è subito ipercritici. No, ma loro non si può far giocare questo, i valori non sono altissimi i nostri giovani, della verità, perlomeno quando raggiungono i livelli maggiori della nazionale di Serie A. Magari la nazionale di Under 21, Under 19 è diverso. Per cui anche questa critica esagerata, è chiaro che il ragazzo debuttante gli manca tantissima esperienza, è stato anche un rischio farlo giocare magari così in una partita estremamente delicata, la prima esposizione alla critica al pubblico. Però è questa la maniera di ostacolare anche l'introduzione di ragazzi che non sono ancora pronti, però si accetta che possano giocare, perché abbiamo un tipo di mentalità e di pressione che non accettiamo le cose che non funzionano come vorremmo. Mentre in certi casi, vedi questi giovani, vedi Romano stesso, a parte qualche errore, sicuramente l'emozione in una squadra che non ha girato, perché se la squadra ha girato bene anche Romano magari faceva una grande figura, non l'ha fatta, però ci si ritiene che sia un giovane di prospettive, è giusto anche insistere.
0: Esatto.

0: questi nuovi introdotti nel giro nazionale. Per noi stavolta era diverso, perché la Spagna ormai è consolidata con quei giocatori, ne cambierai uno o due, ma la solidità ormai è consacrata attraverso i giocatori che si conoscono. Anche Mancini, obiettivamente, nel lavoro totalmente nuovo, qualche problema in più lo doveva avere.
1: Mi ascolti, mister Zecchini, ma secondo lei c'è stato un blocco psicologico che ha preso tutti gli azzurri? Anche perché lì in mezzo c'è gente, voglio dire, molto molto preparata, insomma, che ha possibilità di giocare anche in Europa, vedi Calafiori, Tonali, sì, eccetera. Ieri, per esempio, Tonali, non l'ho capito, era spaesatissimo.
0: Sì, no, sicuramente è stato, adesso diciamo, realmente un andamento generale sottotono. Si è trovato una squadra avversaria che in effetti ha giocato un buonissimo calcio, mettendosi in difficoltà, e non solamente parlando della nostra nazionale, avrebbe messo in difficoltà anche altre nazionali, visto come giocava perlomeno l'altro giorno. Sì, ci sono delle certezze, di Barella, quella di Perino, non si possono discutere, però c'è ancora tanto da lavorare, da costruire bene una squadra, sia come modo di giocare, perché anche il modo di giocare ha la sua importanza, deve sapere cosa riuscire ad esprimere attraverso un certo tipo di gioco. La pazienza non esiste mai nel calcio, però ci vuole anche quella.
1: Io ho visto, mister, un signore che si chiama Dumbia che non è dispiaciuto per niente. Anzi, sì, ripartirei da lui. Nella prossima partita si gioca in Turchia, oggi la partenza per la Turchia. Mancini prevede un 6-7 cambi, mentre Zaniolo ha lasciato il ritiro a Nazionale Azzurra perché ancora non ha recuperato. Al di là di questo, comunque, adesso con la Turchia di un altro italiano, mister Montella, beh, insomma, lì non possiamo fare brutte figure, mister.
0: No, certo, io capisco benissimo che Mancini, vogliamo dire che non capisce di calcio Mancini, mi sembra assurdo.
1: No, assolutamente, lo dice nessuno.
0: Aspettando soluzioni, vedendo dal vivo la personalità, le capacità di molti di quei ragazzi che stanno entrando, e tempo bisogna dargli. Sicuramente faremo una figura maggiore, anche perché penso che la Turchia, ciò nonostante, abbia dei valori, ma non rappresenta secondo me il Belgio. E secondo me magari i tentativi a lungo prima o poi daranno i giusti risultati. Ripeto, la pazienza non c'è nel calcio, ma in questo caso qui per l'Italia, che viene da un periodo storicamente negativo, voler cambiare assolutamente, perché ormai l'opinione non ti darebbe più chance, e non puoi obiettivamente tentare di ripetere gli stessi giocatori che hanno, diciamo, deluso. E vai anche a tentativi, magari questi.
1: Mister,
0: qui,
1: quanti anni ci vorranno, secondo lei, no, per tornare?
0: Vabbè, ho capito la domanda, ma è chiaro che non è così facile prevederlo, indubbiamente.
1: No, ma così, in linea di massima, dopo quello che ha visto, ci vorrà tanto tempo oppure è questione di qualche mese? Toh, mettiamolo così.
0: Io direi più di qualche mese. Perché intanto bisogna individuare quelli che sono di maggior rendimento, su cui tu puoi puntare decisamente, perché ancora secondo me Mancini non lo sa su chi puntare decisamente. Prima c'è una scelta, una cernita ovvia, e poi con quella scelta, però, portare avanti un discorso, e ci vorrà un po' di tempo. Adesso, improvvisamente, non penso che arrivino tre fenomeni nella nazionale italiana improvvisamente
1: che ritirano solo la nazionale.
0: No, ci deve essere una crescita generale di un bel numero di giocatori, per cui Mancini sta cercando di selezionare quelli su cui punterà per gli anni prossimi, però non certamente pochi mesi, secondo me ci vuole del tempo.
1: Mister Zecchini, domani sera, lunedì, abbiamo la Turchia e giochiamo in Turchia. Venerdì siamo con i francesi. La notizia buona è che non gioca Mbappé, che è infortunato, ma la Francia ha altri Mbappé in squadra, quindi sì. Secondo me non cambia niente, mister.
0: No, secondo me con la Francia non abbia niente da perdere, per cui anche una prestazione normale, come se giocassimo con una squadra diversa, sarebbe molto più accettabile, per cui secondo me

0: è più facile far bella figura con la Francia che magari anche con la Turchia, accettando che i valori sono completamente diversi, perché certo. Poi dopo non hai come la prima partita col Belgio, avevi un po' il peso di dimostrare dei valori, e questo specialmente su quelli che non hanno grande esperienza conta in maniera importante. Magari con la Francia o con la Turchia, adesso è passato il primo momento, sappiamo che dobbiamo dare qualcosa di più, secondo me facciamo molto meglio nelle prossime partite, e anche con la Francia, anche se i valori, ripeto, li conosciamo già.
1: Un'ultima domanda riguarda il Teramo Calcio, che ha avuto il suo derby nettamente superiore, perché il Giovanova era in crisi, ma a livello di allenatori, perché Percolizzi, dopo aver fatto un grande campionato l'anno scorso, è ridato anche un po' come dire, di fiducia ai giocatori giuliesi, quest'anno invece è partito malissimo. Adesso hanno cambiato allenatore con un giovane che devo dire è molto preparato, si chiama Francesco Del Zotti, va bene, però è andata che abbiamo vinto 3-2, ma la partita poteva finire benissimo 4-0, voglio dire, perché la differenza era enorme, però anche lì c'è stato un certo rilassamento da parte dei giocatori. Ma la domanda è questa, giocatori teramani, biancorossi, ma la domanda è questa: non crede che tutti questi derby a livello provinciale, locale, diciamo, e regionale, ci sono tante squadre nella regione Abruzzo che giocano in questo girone F della Serie D, non possa in qualche modo frenare chi ha ambizioni come il Teramo a salire in Serie C? Le faccio un esempio: ieri, per esempio, un notaresco pietralunghese, che non è squadra abruzzese, è finita in parità quando il notaresco poteva vincere alla grande questa partita. Voglio dire, sono interessati più a giocare le sfide tra di loro che contro le altre squadre, questa è la domanda.
0: Quando ci sono delle sfide che si sentono pervadono un po' l'ambiente, diciamo, no? Sicuramente è molto più impegnativo il campionato quando hai, diciamo, dei vicini con cui ti devi confrontare, per cui sono piccoli e grandi derby. Sicuramente è più difficile incontrarli, perché, diciamo, anche i piccoli derby, certo, diventano grandi derby, perché il più piccolo
1: ci mette l'anima, mister.
0: Esatto, già quando gioca col vicino più altolocato, forse qualcosa in più riesce a dare, per cui è sicuramente, non è un vantaggio giocare con molti derby. Vabbè. Se sei una squadra che vuole cercare di, naturalmente, di vincere un campionato.
1: La pensa come me, mister, siamo d'accordo.
0: No, è normale che sia così.
1: No, perché rischiamo di andare a perdere diversi punti perché in queste sfide fratricide tra di noi, insomma, ecco, vabbè, tra fratelli.
0: Sì, le squadre migliori sicuramente ci rimettono in queste situazioni.
1: Vabbè, mister, la ringrazio per il suo intervento, le auguro buona giornata e ci sentiamo domenica prossima al solito. Grazie. Grazie mister. Ed era mister Zecchini su Radio Mica International. Andiamo ancora avanti perché torniamo subito di corsa dalla nostra Cristina Di, che già presente, credo, dietro la porta. può entrare, vediamo un po' se è vero. 3, 2, 1, vai! Allora, eccola qui, Cristina Di, pronti via, parliamo di musica e cinema, vai!
2: Perfetto, allora, iniziamo proprio dal cinema. Oggi abbiamo un bellissimo film che vede come protagonista Brad Pitt, e tra gli attori protagonisti, e si intitola Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Il miglior commilitone dell'uomo è senz'altro il cane, e lo sa bene il veterano James, protagonista di questo film interpretato da Brad Pitt, che con il fedele quattro zampe Odino affrontava appunto ai tempi i campi minati nelle zone di guerra. Tutto questo appunto è il passato del protagonista. Ora Cane e appunto James, Odino e James, potrebbero finalmente vivere in pace, se non fosse che un incidente aereo li precipita nella parte più selvaggia dell'Alaska. Così, tra foreste da attraversare e fiumi da guadare, circondati da lupi e altri predatori, James e il suo cane fedele Odino dovranno ritrovare la strada verso casa. Heart of the Beast unisce i classici temi dell'avventura nella natura selvaggia e del rapporto indissolubile tra un uomo e il suo fedele cane. Se però poi non riconoscerete, guardando il film, l'Alaska, non ci sarà da preoccuparsi. Infatti il film in realtà è stato girato in Nuova Zelanda. Passiamo ai film in testa alla classifica, quelli che hanno incassato di più al botteghino. Al primo posto troviamo Coyote vs Acme, secondo posto per Odissea, terzo posto per Paw Patrol Missione Dinosauri, quarto posto per Oasis Don't Look Back in Anger, al quinto posto Oceania, al sesto posto Amori e Incantesimi 2, settimo posto per Spider-Man Brand New Day, all'ottavo posto troviamo Mutiny, al nono posto di Echo Chamber e al decimo posto Serpenti. Andiamo avanti e sì, passiamo al momento appunto della musica. Oh, oggi parliamo di una bravissima artista che ormai ha 42 anni e che di cui tutti appunto riconosciamo il suo talento. Parliamo di Malika Yan. E sono 5 anni in questo nuovo album di lavoro, 100 canzoni scritte, poi c'è stata naturalmente la scelta di quelle 10 che hanno trovato ufficialmente posto in questo suo ultimo nuovo album. Dopo una lunga selezione, così il 18 settembre Malika Yan ha pubblicato Cicale, un disco appunto che arriva dopo Manifesto e nasce poi senza la fretta di seguire i tempi del mercato. Potersi prendere un lungo tempo per fare il disco e trovare una così bella accoglienza poi non è da sottovalutare, soprattutto in un mondo che va sempre più veloce. L'album ha iniziato a prendere forma a Sanremo, dove Malika Yan ha presentato il brano Animali Notturni, e è dove appunto è stata per l'artista la sesta volta al festival. Il senso più profondo del disco è racchiuso nel titolo Cicale, che diventa per l'artista stessa una metafora della vita. Ci concentriamo infatti su ciò che è superficiale e visibile, ma esiste in realtà un'intimità su cui appunto riflettere, una quotidianità che non si vede, ed è lì appunto che succedono un sacco di cose meravigliose. È una consapevolezza che si ritrova anche nella sua scrittura, in quanto rispetto ai precedenti album di Kayan, in Cicale ha raggiunto la serenità di dire le cose in modo esplicito senza la paura di essere inadeguata. Infine dobbiamo ricordare che da novembre Malika Yan sarà in tour nei teatri italiani. Passiamo alla classifica. Sì. Andiamo a vedere la classifica, vediamo cosa c'è di interessante e troviamo che appunto qualche settimana fa vi avevamo parlato del nuovo singolo di Peggy Gou, ma sapevamo che aveva delle alte potenzialità per diventare poi una hit anche nel nostro paese. Ed ecco arrivata la conferma questa settimana, perché il suo singolo Woman, un inno poi dance all'emancipazione femminile, trascinato dalla voce di Aira Star, è salito fino al primo posto nella classifica radiofonica. In questa top ten poi non mancano le novità, dal duetto di Marrakesh Aghe a quello di Alfa con Gigi D'Alessio, passando per Kintsugi di Elisa. Tutti i brani che possono sicuramente ancora crescere. Un pezzo che invece è già partito alla grande è Per noi di Geolier, affiancato da Achille Lauro. La canzone ha debuttato infatti in vetta nello streaming, mentre nelle radio ha esordito al 31esimo posto. Dobbiamo fare attenzione anche a Sottogonna di Blanco, che ora è sul podio dello streaming. Si tratta sostanzialmente di un brano che l'artista Blanco Bresciano appunto aveva caricato online nel lontano 2020 e che in questi anni ha continuato a circolare tra i fan, ma in modo irregolare. Ora invece è diventata una sua canzone ufficiale, che si piazza al secondo posto della classifica dello streaming. Chiudiamo infine con la classifica degli album più venduti, dove ritorna per l'ennesima volta in vetta il leggendario Thriller che si piazza al primo posto di Michael Jackson, mentre J-Ax scende al quarto posto con la sua Vita, Morte e Miracoli. Al secondo posto troviamo i Pink Floyd con The Dark Side of the Moon e al terzo posto i CSI in Viaggio 1994-1998. Al quinto posto poi ci sono i Pooh con Pooh 60, La nostra storia.
1: Non potevano mancare i Pooh, eh? va bene, allora domenica prossima direttamente dallo studio. Ciao Cristina, buone cose, ciao.
2: Grazie a voi, buona domenica.
1: Cristina D su Radio Mica International, tra poco la nostra Giusy, prima ancora invece una bella canzonetta, diciamolo così, la canzonetta. Il titolo Miss Italia, lei si chiama Dito nella Piaga? Suona così, vai.

0: Christmas.
1: Ok, ok, poi prosegui per l'Aquila, va bene, stai a prendere il sole in montagna e in Abruzzo, bellissima. Oh, ma ci abbiamo tutto noi qui in Abruzzo,
2: noi tutto
1: la montagna,
2: abbiamo,
1: il mare,
2: tutto,
1: i fiumi, i laghi, vabbè, vabbè, zone incontaminate.
2: Sì, sì,
1: senti, senti, prima di parlare della serie,
2: buongiorno a
1: te, buongiorno a te. Volevo ricordare per i nostri amici che ci ascoltano l'Eccellenza, le partite Celano Rosettana, Chieti Montesilvano, tra altre cose un Chieti in gran spolvero che insieme al Mosciano di Fabio in testa alla classifica, poi ancora Chieti Montesilvano, Folgore Delfino Curi Pescara Vezzano, Fucenze Trasacco Francavilla, Montorio Virtus Cupello, il Montorio va forte anche il Montorio quest'anno, Mosciano Ponte Vomano, Provasto San Giovanni Teatino, San Salvo Bacigalupo Vasto Marina, Torrese Ovidiana Sulmona, anche questa è una super partita. E poi andiamo a parlare del Teramo, ma prima lasciami dire le partite della Serie D di oggi, Girone F. Angelana Ancona, Giulianova Atletico Ascoli, Montecchio Gallo Foligno, L'Aquila Teramo, super derby, Lanciano Recanatese, Maceratese Sant'Egidiese, Notaresco Pietralunghese finita 1-1 e tra poco ci torniamo, Triestina Termoli e Vigor Senigallia Fossombrone. Bene, adesso invece veniamo al dunque. Non pensi, l'abbiamo fatta la domanda già a Mr. Zecchin, la rifaccio anche a te, ma non pensi che tutti questi derby tra squadre, diciamo, teramane e abruzzesi, no? Che dove chi viene a Teramo o chi incontra il Teramo ce la mette tutta dall'anima perché deve vincere questa partita come fosse la finale di Coppa dei Campioni, non credi che tutto questo depone a sfavore del Teramo che deve faticare il triplo per poter vincere una partita e vincere il campionato? Prego.
2: Sì, allora intanto un saluto a tutti, sì, sono d'accordo su quello che dici. Io ti dicevo, intanto sono a Isola del Gran Sasso a prendere un po' di sole, a fare un picnic, qui c'è aria pulita, c'è tanta gente di fronte al santuario. Io, Marco, prendo sempre la strada e sulla strada della trasferta, perché così non faccio tutte e due, cioè unisco il dilettevole, insomma il bello alla partita.
1: Anche perché, anche perché chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che lascia e non sa quello che trova.
2: Esatto.
1: Comunque, vai pure, allora, vai pure, Giusy.
2: Grazie Marco. Dunque, sì, derby dell'Aquila. Per rispondere a quello che tu stavi dicendo, sono d'accordissimo, è sempre stato così. Il Teramo quest'anno più che mai parte con i favori del pronostico per cercare di vincere questo campionato, però non è soltanto che il Teramo parte con l'obiettivo di vincere, ma c'è anche l'Aquila, c'è anche l'Ancona, soprattutto queste sono le squadre. Poi non tralascerei la Senigallia, che non so però se possa reggere fino alla fine, e anche il Foligno e qualche outsider, qualche sorpresa come per esempio il Lanciano. Però quello che voglio dirti è che è chiaro che chi affronta il Teramo cerca
1: per esempio,
2: di
1: per esempio il Notaresco ieri con la Pietralunghese che nelle ultime posizioni di classifica doveva fare un solo boccone, invece ha sofferto tanto e ha pareggiato alla fine, voglio dire, non però, giocando però, la grande, però quando arriva col Teramo
2: Sì, beh, i risultati non sono scontati, per fortuna il calcio non è matematico, nel senso uno più uno non fa mai due e bisogna giocarle le partite, bisogna avere l'umiltà giusta. È chiaro che il Teramo, tutti cercano di affrontare il Teramo mettendoci grinta, cuore, oltre l'ostacolo e oltre la tecnica, però questo hai detto bene tu, è chiaro che impone una pressione al Teramo, perché il Teramo quest'anno non può sbagliare, Marco.
1: Sì, lo so, ma, insomma, non è facile per questo motivo, per questo motivo.
2: Perché è una sola che vince, la delusione dello scorso anno, il mancato ripescaggio, è chiaro, poi Pomante è rimasto perché vuole vincere, però ripeto, non è
1: rimasto
2: facile.
1: Perché secondo me è il miglior allenatore in zona.
2: Ma no, ma anche perché aveva il contratto, quindi bisognava rescinderlo il contratto, quindi c'è anche questo da dire. Però c'è da dire questo, che il Teramo, chiaro, dopo la vittoria nel derby che dà un'iniezione di fiducia importante, una maggiore consapevolezza, però a me non è piaciuto, a tutti non è piaciuto il modo come sono stati gestiti gli ultimi minuti nel derby contro il Giulianova, perché
1: non è piaciuto neanche a me, rischiavamo di pareggiarla quella partita.
2: La tenuta mentale è scesa, ma è lo stesso.
1: Attenzione, Giusy, attenzione.
2: Non è stato soddisfatto, attenzione, di questo.
1: Scusami. Abbiamo rischiato di pareggiarla e facevamo due danni. Uno, che il Teramo perdeva due punti in classifica.
2: Sì.
1: E l'altro, che a Giulianova pensavano che la squadra potesse, si era rimessa in corsa, quindi si poteva andare avanti così. Invece non è vero. Hai capito? Faceva due danni.
2: Certo, due danni in uno. Il Teramo deve gestire, deve crescere in personalità, però siamo soltanto alle prime giornate, 4-5 giornate, quindi tempo ce n'è. Deve leggere bene i momenti della gara, deve saper gestire la gara. Io penso che Pomante in settimana abbia cominciato ad insistere su questo aspetto e lavorare su questo aspetto. Ma è chiaro che il Teramo ha giocatori importanti, no? Di tecnica importante, giocatori anche di esperienza, prendi Pavone, prendi Giambè, che hanno fatto questa categoria, ma sono anche di categoria superiore. Però qualche lacuna probabilmente ce l'ha, e anche un'emergenza al momento a centrocampo, perché noi, Marco, abbiamo dei giocatori. Borgarello è da diverso tempo, da circa un mese, che si porta dietro dei problemi. Io te lo dicevo già domenica scorsa, quando invece dal Teramo Calcio dicono no, la prossima settimana torna ad allenarsi. Invece non è così, perché Borgarello ha un problema serio muscolare che ancora non riesce a risolvere, e non lo si può impiegare, perché poi si aggrava il problema. C'è Marconato, che ha saltato quasi tutta la preparazione per un problema muscolare e ora sta recuperando. Però Marconato non mi sembra quel giocatore di grande personalità. Io pensavo fosse questo, che potesse guidare il centrocampo, invece non è così, ma magari poi sarò smentita dai fatti tra 10 giornate, quindi non voglio espormi più di tanto. Cioè, meno male che c'è Carpani, che è rimasto, che fa un po' da guida, no? Da faro un po' tra il centrocampo e la fase offensiva. Ecco, in difesa c'è questo portiere che ci ha dato un po'
1: da pensare.
2: Però magari anche il portiere, un giovane, va aiutato, e probabilmente prenderà fiducia, diciamo così, no?
1: Sì.
2: Però oggi, Marco, all'Aquila non è una passeggiata. Io ho sentito Tomasi, andiamo a vincere. È vero che il Teramo affronta tutte le partite per vincere, ma tutti quanti le affrontano per vincere. Però c'è da dire,
1: il Teramo in particolare, perché ha una missione, andare in Serie C.
2: Ma poi non sa neanche difendersi. Però, Marco, bisogna anche poi saperle leggere le partite, perché quando non si può vincere bisogna anche accontentarsi del punto. Però è chiaro che anche l'Aquila vorrà vincere. L'Aquila gioca in casa e viene da due pareggi consecutivi, e quindi vuole vincere. Quindi secondo me invece sarà tatticamente una gara equilibrata, e l'episodio, come anche col Genoa, può fare la differenza. Quindi magari chi sbloccherà la gara per primo magari la sbloccherà il Teramo con un calcio di punizione, con un'invenzione di Pavone. Tutto potrebbe essere, e quindi poi avvantaggiato chi va in vantaggio per prima. Il Teramo c'ha Pavone, però Giambè non so se giocherà dall'inizio, se gli sarà preferito Touré. Insomma, ci sono alcune incertezze.
1: Lo sai perché c'è questa incertezza? Perché Giambè l'ultima partita ha giocato un bel primo tempo, il secondo tempo dava la palla sempre indietro. Quando un attaccante dà sempre la palla indietro, vuol dire che non sta bene.
2: Bravo, hai letto benissimo questa cosa. Però Giambè è un giocatore non continuo, giocatore che ti può fare la differenza in certi momenti.
1: Allora fa bene a farla entrare nel secondo tempo.
2: Fa bene ad alternarlo con Touré. Magari l'allenatore ha visto che Touré in settimana gli ha dato di più e quindi lo alterna. Quindi queste scelte non possiamo entrarci più di tanto, perché l'allenatore le fa. E poi c'è da dire un'altra cosa, che anche l'Aquila però ha giocatori importanti, perché c'ha Sparacello, uno degli ex, c'ha Curatolo, che è un giocatore da tenere in considerazione, c'ha Gori a centrocampo. Insomma, anche l'Aquila è una squadra sulla carta forte. Però attenzione, l'Aquila parte è una squadra nuova, quindi questo è un handicap, non ha ancora l'amalgama che ha il Teramo. Invece il Teramo è una squadra, un gruppo affiatato che si conosce da più tempo. E poi l'Aquila quest'anno non è partita con grandi pressioni, e questo secondo me è il segreto. Perché non è partita con grandi pressioni? Perché l'Aquila ora ha preso un nuovo allenatore, ha preso giocatori nuovi, quindi sta costruendo una vittoria. Magari non riuscirà a farlo quest'anno, però l'Aquila è da diversi anni che lotta, quindi non ha, secondo me parte un po' in sordina, affari spenti. Però questo può anche avvantaggiare la piazza dell'Aquila. Invece il Teramo parte con grandi pressioni, grandi osservazioni, perché è una squadra che deve cercare di vincere questo campionato. Quindi sarà una bella partita, speriamo intanto un bel derby combattuto, che sia corretto in campo e sugli spalti. Come al solito la gente di Teramo ha risposto in massa, soltanto poco più di 600 biglietti, però sono stati tutti venduti, quindi il pubblico di Teramo seguirà la squadra.
1: Molti saranno anche lì in tribuna.
2: saranno no, perché la tribuna è stata vietata ai residenti di Teramo la vendita, quindi saranno in tribuna soltanto gli accreditati del Teramo Calcio, quindi il presidente, i collaboratori e gli sponsor, e poi saranno tutti dell'Aquila. Invece i tifosi del Teramo possono andare soltanto nella curva riservata agli ospiti, e i biglietti saranno nominativi perché devono essere controllati dalla questura. Quindi comunque ci auguriamo che sia un bel derby. Il Teramo deve fare la sua partita, deve pensare a se stesso, cercare di fare bene la sua partita, e poi dobbiamo chiaro, avere a che fare anche con un avversario che vediamo che prestazione farà.
1: Però sono le ore 12:30, è tempo di andare a pranzo per cosa si mangia oggi?
2: No, oggi si mangia panino al sacco, cioè ci ha pensato mio marito, oggi non ristorante nulla, Marco.
1: Chef che fa il panino è uno chef che è squalificato.
2: Buono, Marco, prosciutto, pomodoro,
1: cartellino
2: olive.
1: Rosso oggi chef.
2: Giallo, gli diamo il giallo, poi
1: diamo il giallo.
2: Sì, dalla prossima, quando ci sarà la trasferta a città Sant'Angelo, insomma, dov'è che se andiamo a Tresti, andiamo a giocare, allora lì partirò a Città del Castello, allora lì partirò per Perugia, quindi Assisi, allora sarà una trasferta diversa perché partirò il sabato, quindi potrò fare la cenetta il sabato sera, cioè io la interpreto così.
1: E il pranzo il giorno dopo.
2: La interpreto così, una trasferta del divertimento e del bello e della partita del divertimento.
1: Marco,
2: speriamo bene in un risultato positivo, io vi auguro un buon pranzo, una buona domenica a te e a tutti voi quelli che ci stanno.
1: Grazie mille, ci sentiamo domenica prossima.
2: Ciao, buona domenica, grazie.
1: Forza
2: Marco,
1: Teramo, ciao.
2: Sempre, ciao.
1: Perfetto. Ed era Giusy Cingoli da Isola, naturalmente in attesa, da lì poi si trasferisce per andare all'Aquila per la partita L'Aquila Teramo. Ricordo per i meno fortunati che la partita si può vedere su Rete 8 in diretta, Rete 8 canale 10. Va bene, signori, siamo qui, abbiamo detto tutto, va bene, ci salutiamo, sono le 12:32, grazie, adesso torno alla musica, come giusto che sia, grazie a tutti di cuore per il vostro gentilissimo ascolto, e noi domani mattina alle 7:20 puntuali si ricomincia con Primissima e il notiziario del giorno. Grazie, inizia una nuova settimana, poi tra altre cose che ci porti direttamente dove? A ottobre, ciao a tutti, grazie, ottobre.

E questo è il Radio Domenica Show, tutte le domeniche su Radio Mica International, dalle ore 10.15 alle ore 13. Sport, shopping culturale, musica. Questo è il Radio Domenica Show. Grazie per essere stati con noi su Radio Amica.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micra Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Micra Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati chiaramente alla gran finale della settimana, dunque sabato 26, domenica 27 settembre 2026, San Paolo VI. Il segno più del giorno è il segno dell'Ariete. Bene, parleremo più tardi di queste notizie, tra altre cose. Caro Carburanti, si riduce lo sconto, tetto fa Eni, l'Eni fa un tetto ai prezzi della benzina e del gasolio a partire dal 28 di settembre, cioè lunedì, va bene, per la benzina massimo tetto 1,99. E ancora la compagnia pubblica diesel e verde blocca, appunto la compagnia Eni blocca il diesel verde e la benzina per un mese, poi può anche ripetersi. E ancora ieri sera in Italia, davvero incredibilmente una pochezza davvero grande, scusate il gioco di parole, ma è così, comincia veramente molto male, ma soprattutto davvero non abbiamo specie in avanti, gente che ci può risolvere i problemi, questa è la verità, e ci vorrà tanto lavoro e tanta pazienza. Vabbè, Papa Leone, missione a Parigi, no alla morte programmata, segnala Trump, giornalisti qui benvenuti, caro Santo Padre. La morte programmata va fatta nel momento in cui un povero Cristo vive, anzi sta vegetando. Egregio Papa Leone, va fatto così. Andiamo ancora avanti, il suo pensiero è quello lì, no la morte programmata, io penso, la penso molto diversamente, perché sta a soffrire per senza niente. I fronti aperti, Zelensky ok di Donald Trump, licenza su Patriot, Trump, Xi Jinping, solo una tregua a tempo, proposta di pace dell'Iran agli USA. E ancora l'Adriatica, spacciatori in fuga, gettano via 208 dosi di cocaina. È stata una gomma bucata a mettere fine a una fuga che per diversi chilometri ha trasformato le strade dell'Adriatica in un circuito improvvisato con un'auto lanciata, sorpassi azzardati, operai costretti a buttarsi a bordo strada per evitare di essere travolti. Succede anche di questo. Va bene. Allora, domenica, nella grande sfida all'Aquila, l'Aquila Teramo, invasione da parte dei tifosi teramani all'Aquila. Tra poco andiamo con primissima, naturalmente prima parte apriamo e logicamente c'è ci diamo una botta di energia, mi sembra anche giusto e doveroso, vai! Le cose buone della vita esistono e come

0: pizze esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi.
1: E non pensiamoci più. Bene, dunque allora apriamo primissima con la musica che va sulla Dimica International. È il momento, naturalmente, volosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, è un momento questo riservato anche a Adriano Celentano, eh. Abbiamo ascoltato molte canzoni su di lui in questo in queste ore. Vabbè, dunque stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Arriva la nuova novità musicale del momento su Radio Mica International tutti i giorni. Estate alla grande che continua al Garden Lido, che è aperto a Torto del Torino, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria Garden Lido. E ancora andiamo avanti con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, massima del giorno, e vi aspettiamo per i nostri crudi. Vai!
0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido. Al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque veniamo subito alle notizie del giorno, anzi alla massima del giorno. Il bene bisogna farlo perché fa bene all'anima. Il bene bisogna farlo sempre. Va bene, è giusto così. Dunque andiamo con la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027, corsi strumentali, canto lirico e pop. Insomma, in parole povere, se volete imparare a suonare qualsiasi strumento musicale e a cantare, 346-04-009-72, questo è l'indirizzo. Va bene, sulla Dimica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È tutto un voler ascoltare. Notizie in evidenza tra poco, prima ancora è il momento di Top Clean. Sentiamo, prego regia, vai. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.

0: Notizie in evidenza, super tormentone d'estate 2026. A vincere questa importante iniziativa della Jamaica International è stata al mio paese con Serena Brancale, Deglia e Levante davanti alla testa gira Fred De Palma e Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mignoni. Perfetto, di Sante Mobili Arredi, Via Nazionale 5 San Nicola Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia in Giuliano Lido, via Trieste 159. Chiama il 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo anche per i crudi, naturalmente, al Nero di Seppia. Buon appetito e buon fine settimana. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, è il tormentone dell'estate, cioè Al mio paese. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, la stagione di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Ma tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo in questo super fine settimana, sabato 26, domenica 27 di settembre 2026. Vi ricordo, domenica 27 l'appuntamento è con il Radio Domenica Show alle ore 10:15 con tanti ospiti. Vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene così. Dunque allora, signori, andiamo ancora avanti perché abbiamo al momento dunque il meteo del giorno. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque. Zero termico intorno a 4000 metri, mare mosso, venti deboli, temperature che si rialzano un po' poco a poco. Dunque, anzi, si direbbe quasi di no, ma anche se lo zero termico intorno ai 4000 metri significa che le temperature devono rialzarsi, lo faranno nel corso della giornata. Comunque l'Aquila al momento, l'Aquila 7 più 7 più 21, Sulmona più 9 più 21, Pescara più 16 più 22, Chieti più 12 più 21, Teramo più 12 più 22, Giulianova più 15 più 22, Roccaraso più 5 più 16, Martinsicuro più 17 più 24, San Benedetto del Tronto più 16 più 23. Bene, questo è quanto, andiamo ancora avanti con i giorni. Siamo arrivati al fine settimana 26 e 27 di settembre 2026, siamo arrivati al giorno numero 270 dell'anno 2026, al fine mancano 95. Il sole è sorto alle 6:52, tramonterà questa sera esattamente alle 18:49. Bene signori, è così. Allora ci siamo, è arrivato il momento super per quanto concerne il notiziario, tutte le notizie che abbiamo dalla casa di riposo. Buone notizie, entro il 15 di ottobre 35 nuovi posti letto per gli anziani che devono andare a casa di riposo, perché c'è una lista lunghissima. E poi ancora l'appuntamento chiaramente con tante novità sempre alla casa di riposo. Vediamo queste notizie perché la prima notizia di prima pagina chiaramente del notiziario locale, ma andiamo per ordine, sigla e poi tutte le notizie che abbiamo. Prego, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque vediamo subito il notiziario del giorno di oggi, sabato e domenica 26-27 settembre 2026. San Paolo VI, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Vediamo le notizie che abbiamo. Carburante, si riduce lo sconto. Eni ferma i prezzi per 30 giorni, tetto a 2,19 al litro per il gasolio e a 1,99 per la verde a partire da lunedì 28 di settembre. Buone notizie almeno in questo campo, solo dalle stazioni Eni. Non è una pubblicità ma è la realtà, perché è una notizia. Intanto è stato dimezzato il taglio delle accise perché il governo non può pagare più. Il price cap potrebbe essere esteso per tutto l'anno. Il governo, lodevole atto di attenzione all'Italia da parte dell'Eni. Grazie e complimenti. La moral suasion della Premier, il taglio del bollo non basta. L'opzione del taglio dell'IVA e il ruolo di Scalzi, la Lega rilancia. Ora seguono tutti l'esempio. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Multe rottamate in 1500 comuni. Roma aderisce alla sanatoria. Dal 16 ottobre sarà possibile presentare la domanda sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Si potrà pagare anche in 54 rate bimestrali. E ancora, il termine per presentare la domanda è stato fissato al prossimo 15 dicembre. Il beneficio dell'adesione è la possibilità di non versare interessi e sanzioni. E ancora, Trump e Xi Jinping, il grande incontro a New York, è solo tregua, e su Iran e Taiwan l'America non arretra di un centimetro. Si è conclusa la visita del leader cinese a Washington, avremo altre due occasioni per incontrarci. Donald, fatti passi da gigante, succederanno cose straordinarie, dice Donald Trump. Teheran, proposta di pace agli USA. Financial Times dice gli UTI hanno promesso di non colpire navi europee. L'offerta del regime, c'è stato il fuoco in 7 giorni e ripresa il dialogo sul nucleare. Adagi, riapriremo Hormuz al più presto. Nel vertice dello stallo tra Trump e Xi Jinping, più immagine che sostanza, ma la missione, diciamo, almeno al 50% è compiuta. Zelensky esulta per i Patriot, alla fine arriva la licenza, i Patriot potranno essere costruiti anche in Ucraina. Il presidente ucraino Trump ci permetterà di produrre missili. La reazione di Mosca, Kiev dice molte cose, monitoriamo. Putin, non abbiamo motivo di attaccare l'Europa. Nuovi raid russi sulla capitale, 7 vittime, ucciso anche un 14enne israeliano, protesta dello Stato ebraico. E ancora, la Casa Bianca preme per il trilaterale negli Emirati Arabi, ma Rozar replica con attacchi ucraini, niente negoziati. Vabbè, gli attacchi che fa la Russia, allora che dobbiamo fare? Che dobbiamo dire? Feriti 4 militari italiani in Lettonia. A me, prima di dare questa notizia, torniamo un attimino a Putin e Zelensky. Putin è un signore che vuole tanto rispetto, ma rispetto non vuol dare. Quindi arrogante. E ancora, vediamo questa notizia: incidenti per i militari italiani durante un'esercitazione ad Adasi in Lettonia. Un veicolo con 4 soldati è stato colpito da un'arma da fuoco installata su un altro veicolo italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita. Andiamo ancora avanti. Leone, il messaggio sulla pace non è solo armi che tacciono. La visita del pontefice a Parigi è il primo papa ad andare a Notre Dame restaurata. La giusta laicità non esclude la religione e tutelare la vita, e sulla guerra dice non è inevitabile. In aereo punge Trump sui giornalisti, io sono contento che voi siate qui. In aereo il pontefice risponde all'inviato della CNN, rete TV bandita dalla Casa Bianca, ma adesso è rientrata. Tutti voi fate buon giornalismo, dice il Santo Padre. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, centrodestra alla Calabria per testare Vannacci, poi la prova allo Stabilicum. Le suppletive domani e lunedì a Reggio Calabria sono molto più di un fatto locale. Meloni e la maggioranza aspettano il verdetto su quanto pesa futuro nazionale. Ilizza, Roscioli per la maggioranza, Giannetta ex Forza Italia col generale e Benedetto per il centro-sinistra. Intanto la Malpensa, l'aeroporto Malpensa diventa l'aeroporto Silvio Berlusconi. Cerimonia di inaugurazione con polemica tra Salvini e Sala, l'attuale sindaco di Milano. Angelilli, Sardone e Montaruli, l'idea di 3 donne per le comunali. Dunque la rosa dei nomi del centrodestra per le candidature alle amministrative di Roma, Milano e Torino. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Il PD tira diritto no al federatore, la fattore riformisti sulle primarie. Dunque, per i democratici il percorso è segnato, linee programmatiche in direzione assemblee, poi il gazebo. Gori valuta se candidarsi, ma il partito lo frena. La base vuole un nome soltanto. I dubbi dei democratici sulla doppia candidatura, sarebbe difficile mobilitare le strutture interne. Ci vuole, il PD vuole un nome esterno, ma Conte invece non vuole nessuno, perché ha deciso sarà lui il premier d'Azione Sinistra. Elie Zain non ci sta, vedremo che succede. E ancora, al seggio senza tessera elettorale si potrà caricare sullo smartphone. Il ministro Zangrillo lo studia un documento digitale, sarà un'importante semplificazione. Invece di portarsi il cartaceo sullo smartphone, vi portate la tessera elettorale. Ok, bene. Dunque, report Corsini testimone, il nuovo libro di Ranucci, La Costituzione sono io. Il dirigente Rai sarà ascoltato dai giudici che devono decidere sulla richiesta di reintegro del giornalista, e Sigfrido scrive una lettera di scusa alla Carta dei Padri Costituenti. Il tribunale rinvia la decisione sulla conduzione per Vincenzo. Se lui tornasse, immagino che mi caccerebbe. E ancora, veniamo adesso invece a un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, scacco alla rete baby terroristi, legami col tredicenne di Roma che ha coltellato la professoressa in classe. Blitz di Rossi e Digos in tutta Italia, gli indagati, 14 minori, istigavano all'odio suprematista in nome di Hitler. Ritrovati gli stessi coltelli di 100 celle, rispunta un giovane russo. Ideavano attentati nelle sinagoghe e nelle scuole. Razze inferiori, sgozziamole uno a uno. I manuali per creare le bombe. Sequestrati telefoni e console a Ciampino e Fontenuova, anche i videogiochi usati per adescare. In chat con i ragazzini che ora si sentono braccati. Siamo ricercati, usciamo. I carabinieri sono risaliti agli account di chi il 18 settembre guardò la diretta della versione in aula nella capitale. Adesso sono realmente ricercati dal carabinieri e polizia. Vediamo adesso un'altra notizia. Fatto a pezzi nella casa della professoressa, fermate la donna e i due complici. La madre del killer dà l'allarme. Torino, il cadavere di un 39enne chiuso in sacchi neri. L'appartamento viveva un insegnante di Rieti. L'ipotesi di un festino a base di stupefacenti finito in tragedia. Il 26enne accusato di omicidio e soppressione di cadavere, sequestrati una mannaia e coltelli. Garlasco chiude, il 28 si chiude l'inchiesta, accertamenti sulle vecchie indagini, l'ex generale Garofano dai PM. Attesa per i sorti di Andrea Sempio, nuovo indagato per omicidio di Chiara Poggi, e guerra di perizie. Staremo a vedere, questa è una storia, quella di Garlasco, che non finisce mai. Andiamo ancora avanti, veniamo a turismo, sale richiesta di strutture di lusso nel centro storico di Roma, si allarga l'offerta. Più di 1,5 milioni di persone hanno soggiornato in hotel a 4-5 stelle, prenotazioni record per i concerti del 2027. Insomma, il turismo va forte, una città grande come Roma. Dunque è molto attrattiva, diciamolo francamente. Dunque, vediamo adesso a Teramo dintorni. Abbiamo già preannunciato la casa di riposo, in arrivo 100 posti alla casa di riposo De Brittis in Via Crispi a Teramo, partiti i lavori per 5 milioni di euro. A metà ottobre, entro 15 di ottobre, scatterà l'accreditamento per accogliere 35 ospiti in più, a seguire lo step per altri 65. Via il cantiere per l'efficientamento energetico, durerà 3 anni, resta il nodo degli stipendi in ritardo. Dunque, entro metà di ottobre verrà completato l'iter che consentirà di autorizzare 35 nuovi posti per la casa di riposo, procedura che successivamente, nelle intenzioni di Regione ASP1, aprirà all'accreditamento di ulteriori 65 posti letto. Beh, insomma, finalmente c'è qualcosa di nuovo anche alla casa di riposo. Va bene, e sono tutte notizie che accogliamo chiaramente con gioia, se volete, perché vuol dire che Teramo si muove anche in questo settore. Sub disperso in Sicilia, sospese le ricerche, lo stop è arrivato oltre una settimana. Il maresciallo di Giulianova è sparito dal 16 settembre, stiamo parlando di Antonio Ridolfi, sparito il 16 settembre e di lui non si hanno più notizie. Vicoli sparito in mare, tra altre cose. Vicoli e piazze del centro tra rifiuti, scarsa cura e transenne insicurezza, dall'area del vecchio comunale a via delle recluse fino a Vico del Sole, tante le segnalazioni per pavimentazioni, rotte, degrado e pericoli. E ancora, auto storiche e da collezioni, vetrina a Piazza Marta Libertà. Oggi la 100 miglia, ufficialmente partita la seconda edizione della 100 miglia di eleganza, progetto auto, manifestazione dedicata alle auto storiche. Lutti a San Nicolò, rinviati tutti gli eventi, 3 decessi in poche ore hanno colpito la comunità che si è stretta al dolore delle famiglie. Ieri mattina a chiesa di Santa Maria degli Angeli si sono svolti i funerali di Luciana Alfonsi, 52enne, venuta a mancare per una malattia. La donna, moglie dell'imprenditore Sposetti, presidente dell'Atletico San Nicolò, lascia anche 3 figli. Altro dolore per la comunità è quello arrivato alla scomparsa di Gabriele Di Battista, e per finire è venuto a mancare anche fanciullo Astolfi, ex dirigente della San Nicolesi, 80 anni. Gabriele Di Battista invece era uno stimato commercialista di 62 anni. E ancora, ecco a Teramo i giardini Falcone e Borsellino, a Fontevaiano in titolazione magistrati e loro scorte volute dal SAP. I giardini di via Francesco Paolo Tosse nel quartiere di Fontevaiano sono stati intitolati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e al personale delle loro scorte. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina, vediamo la prossima notizia. L'università porta la ricerca in città, celebra i suoi talenti in piazza Marte Libertà, cerimonia in centro per la consegna di 90 pergamene. Il rettore Corsi: vogliamo costruire una comunità aperta, la nostra università naturalmente che sta salendo, devo dire anche un numero di iscrizioni eccetera, e insomma è adesso anche uno show del genere, va bene portare i ragazzi per dar loro le pergamene in centro città, penso che sia un'ottima iniziativa anche e soprattutto per una sorta di pubblicità, no? Se volete, insita in queste manifestazioni. Bosco Martese, memoria dopo 83 anni, Rocca Santa Maria, associazioni e istituzioni ricordano la battaglia, simbolo della resistenza a Bosco Martese. La provincia, nuove discariche, nessun via libera ai progetti, il vicepresidente Marziale replica il sindaco di Gian Vittorio che ha puntato il dito contro l'ente. Le nostre competenze restano limitate alla conformità urbanistica, non si faccia lo scaricabarile. E ancora, Unione dei Comuni a rischio scioglimento in Val di Verata, la situazione di Vittoria supera i 900.000 euro, preoccupazioni sul futuro e tensioni tra amministratori. Basciano apre la mensa scolastica, inaugurazione consulente e autorità, la sala è stata realizzata con fondi PNRR. A scuola arriva il professor Umanoide, insegnerà scienze e tecnologia, acquistato al liceo Piano Rosa con una spesa di 70.000 euro, sarà operativo all'inizio di novembre e sarà educato, esperto informatico, riceverà istruzione da insegnanti delle varie materie. Insomma, abbiamo il nuovo professore Umanoide, vedremo un po' che succede. Il tutto a Nereto, che sta un po' più avanti rispetto a noi altre. Vabbè, anche se la persona fisica, cioè l'uomo, non potrà mai essere sostituito. C'è il tempo pieno per gli alunni, introdotto in un orario nella scuola elementare a Villa Rosa, alla scuola Pertini. Arriva il tempo pieno per la prima volta nella scuola elementare Villa Rosa. Questo permetterà anche ai genitori, insomma, di respirare un po' e soprattutto di poter andare al lavoro in tranquillità. A Tortoreto, comune senza barriere, ANFAS lo attiveranno lunedì, aiuterà disabili e loro familiari, nasce lo sportello contro le varie discriminazioni. Entriamo a Giulianova, spazi culturali in abbandono e allarme. Casa Museo Braga e Museo dello Splendore chiusi da anni, Torrione col tetto sfondato e le opere di Falcone finite ad Atri. In Via Lorsini ancora manto dissestato, limiti a traffico e sosta, insomma, voglio dire, non è un bel momento per la città che non va, sono luoghi simboli da salvare, luoghi simbolo. Corso Garibaldi, ecco, c'è un altro punto che serve di lancio, perché è tristemente deserto il Corso Garibaldi, dovrebbe essere diciamo la via principale della città di Genova Alta, invece lì non c'è niente. Residenti in centro, anzi, ci sono negozi, ma non c'è anima viva. Restano al momento 3 negozi, intervenga l'amministrazione, tra poco chiuderanno anche questi e via. Va bene, nuovi asfalti, lavori a ottobre sulle strade dell'Annunziata. Mentre si procede all'ultimazione dei lavori già avviati, proseguono gli interventi del piano asfalti vigente. E ancora, visita all'associazione Carabinieri, il comandante della compagnia Morandi arriva alla sede della sezione giugliese. E ancora, nasce una nuova lista per Nunez, se veniamo a Roseto, maggioranza più ampia al voto, democratici per Roseto dell'ex sindaco di Bonaventura, si schiera col primo cittadino ricandidato. E ancora, auto lasciate in abbandono, residenti dicono va rimossa, è a Volterrosso, una vecchia Lancia Y grigia, vecchio modello, abbandonato in via Spagna a Volterrosso, vicino alla scuola elementare, andrebbe rimossa al più presto. I ragazzi di 6 paesi europei al borsacchio via il progetto Erasmus per lo studio e la valorizzazione della riserva con le guide all'Arci di Chieti. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia: dati regolari, dopo l'analisi, revocato il divieto per l'acqua tra Piazza Ponno e Via Giotto, sempre a Roseto. Truffa del finto carabiniere a Pineto, due arresti, il furto ad un'anziana. I malviventi riescono a rubare 200 euro ad una novantenne qualificandosi come militare, ma non sono stati bloccati lungo la statale 16. A dare l'allarme è stato un parente della donna che è riuscito a indicare la targa e il modello dell'auto. AVS, fusione a Tripineto, una vera opportunità. La Triano Nespoli, prospettive migliori per i giovani. La Pinetesi Illuminati, avviciniamo le comunità. E ancora, andiamo con un'altra notizia: conquista del titolo italiano nel mini enduro alla campionessa Zaira Di Lorenzo da Silvi, campionessa regionale, conquista anche il titolo italiano. Nuova Pescara, no alla proroga, prime spaccature in maggioranza, centrodestra diviso allo spostamento a febbraio 2029, il voto sull'emendamento rischia di saltare. Allora signori, chiudiamo con una pagina un po' triste, riguarda il calcio italiano, davvero vive un momento difficile, soprattutto la nazionale. Il Mancini bis non rianima dalla delusione, azzurri travolti dai diavoli rossi, ma vedete, il problema non è tanto la difesa quanto l'attacco. È vero che ieri forse si è lanciato Mancini giustamente con nuovi giocatori, ma non ho capito cambiargli da quelle parti quando abbiamo un Frattesi che sicuramente in area è più reattivo, secondo me, cioè, errori se ne fanno, abbiamo un campione come Frattesi, lo metterò da parte, vabbè. Ma non è che Frattesi possa risolvere i problemi, per carità, insomma, tra Frattesi e Cambiaghi, se permettete, almeno provo prima con Frattesi e poi vediamo. Ok, poi hanno preso Romano, che ieri ha fatto una bruttissima partita, è un ragazzo che sta venendo fuori adesso col Cagliari, ma non è il campione che tutti vogliono far credere, insomma è un ragazzo che nella sua comunità cagliaritana riesce a esprimersi al meglio. Quando gli dai la maglia della nazionale, con tutte le difficoltà che ci sono al momento, e soprattutto gli dai questa grossa responsabilità, il ragazzo decide poi di non giocare, nel senso non gioca proprio. Il CT Mancini, capisco l'amarezza dei tifosi, ma non è tanto l'amarezza dei tifosi, è che la squadra non c'è, rischiamo di fare brutte figure ovunque. E intanto c'è la Supercoppa tra Inter e Lazio, si gioca il 22 dicembre a San Siro. E ancora, vediamo un'altra notizia: ciclismo, domani mondiali in Canada, Evenepoel favorito, Ciccone in agguato. La lunga settimana in Canada dei mondiali di ciclismo su strada si chiude come da tradizione con la grande attesa per la provinlinea dei professionisti, il mondiale di ciclismo domenica in Canada. Speriamo bene per qualche italiano, anche per il nostro Ciccone, Giulio Ciccone, chissà. Formula 1, Russell in pole position, poi Leclerc, Antonelli Shock va contro il muro, partirà dalla 16ª posizione. Per vincere oggi per Kimi Antonelli servirà l'impresa, anche se già una volta gli è riuscito, è ripartito sempre dalla 16ª posizione per andare poi a vincere. Questo fa diventare sicuramente molto molto più attrattiva la competizione, la Formula 1. Tennis, Calvario Sinner salta anche Pechino, ginocchio non al meglio, sono triste ma devo rinunciare. Icardi, il giocatore ex dell'Inter, via la patente fino al 2099, cioè fino all'età di 105 anni. Perché? Perché andava con la sua fidanzata e attrice Eugenia Suarez in macchina, naturalmente, quando lei si è esposta fuori dal finestrino. Queste cose in Argentina non si possono fare, c'è il rischio della patente ritirata per sempre a vita. Il Pescara vuole continuità, Buscese affida ai senatori, con lo Spezia il tecnico cerca un cambio di passo e Fiorillo torna in gruppo. Il Delfino, momento delicato, riparte dalle certezze, confermati Pellacani, Letizia Balzania, Turati, tecnico di Liguri, mette in guardia il Pescara, qualità, ma questo Spezia è andato già in fuga. O il Pescara questa volta riesce a fermarlo e va a soli 5 punti lo Spezia e si riapre il campionato, oppure il campionato finito, almeno per il Pescara, non per Ravenna, Reggiana e Grosseto, che sono lì ad inseguire a 2 punti. Dunque, veniamo al Pineto, attende la sorpresa Grosseto, i toscani sono ancora imbattuti, Barilari squalificato, campionato chiede concentrazione, sarà facile, ma ho fiducia nei ragazzi nella partita Pineto-Grosseto che è al quarto posto in classifica. Domenica cresce l'attesa per il derby, c'è l'Aquila Teramo che infiamma il Gran Sasso, previsto il tutto esaurito sugli spalti, tra il rosso-blu assenti a metà e Sforza, nei biancorossi ancora forfè di Borgarello. In classifica Senigallia 12 punti, Teramo 10, l'Aquila 8 punti. Due squadre che si giocheranno chiaramente la promozione, il doppio ex Luigi Condò, oggi DS del Latina, ho ricordi bellissimi sia a Teramo che all'Aquila, giocheranno, sono due squadre che queste giocano naturalmente solo per vincere questo campionato. Giulio Rova ora si riparte, Milino su Atletico Ascoli, arriva il nuovo allenatore del Zotti che è pronto all'esordio con i Girorossi, out per squalifica Savacar, Misuraca, sentiamo un'atmosfera diversa per uscire dalla crisi, serve adesso una vera vittoria. Dunque intanto a Lanciano cerca la prima gioia in casa nella partita con la Recanatese e si rinnova anche la Sant'Egidiese che sta andando molto molto bene fino a questo momento per essere una neopromossa. Ha preso Cittadino Chiroz, niente male. Notaresco per finire, oggi sfida la Pietralunghese, nella giornata vedremo poi il risultato, l'anticipo a Mosciano, c'è anche Melloni, vediamo un po', il tecnico Mazzocchetti insomma dice è una partita durissima, noi con la Recanatese dobbiamo vincere per risalire ancora. Perfetto, è tutto per il notiziario del giorno, signore e signori andiamo ancora avanti perché adesso ci sono gli appunti di Radio Amica International. Prego regia, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, perfetto, dunque andiamo agli appunti degli Amica International. Dunque abbiamo i favolosi anni 70, 80, 90 e 2000 al momento, va bene, perfetto. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non ha uguali, disco dance, settimana, ossigeno puro, disco novità, naturalmente, beh insomma tutti i giorni sulla Amica International, che poker di successi. Di Sante Mobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Sì, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre, siamo a fine mese, prossima settimana siamo a ottobre, pensate un po', vabbè. Dunque, allora, dalle 10:15 in poi torna il Radio Domenica Show, da non perdere assolutamente. Tra poco, signori, col vostro permesso, andiamo con le notizie riservate. Sentiamo un po', vai pure, prego.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72.
3: siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, andiamo avanti con le notizie riservate. Abbiamo i nostri super concorsi a partire da sabato 3 ottobre, nuovo concorso su Radio Mica International. Ristorante Arricchito da Sante, super fine settimana con ristorante a base di pesce. Prenota subito al 347 37 64 271. Siamo a Tortoreto Alto, Resident Tortorella. Dunque ci siamo signori, andiamo pure avanti con la sezione di servizi IP Fratelli Ciprietti, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Andiamo avanti signori con il momento riservato alla raccolta porta a porta. 26 sabato nulla, domenica 27 plastica e metalli dopo le ore 20, domenica 27 dopo le ore 20 sotto il portone di casa. Andiamo con l'angolo della fortuna aspettando il nuovo super concorso da Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai.

0: E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, concorso numero 154 al Super Enalotto. Allora, andiamo con la combinazione vincente, 10, 18, 26, 33, 39, 45, numero giolli 89, Superstar 48, nessun 6, nessun 5 più, anzi un 5 più 1 da 417.000 euro, niente male, ai 5 67.000 euro, ai 4 276 euro, ai 3 23,20 euro, e 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 10, 18, 26, 33, 39, 45, numero giulio 89, Superstar 48. E ricordo anche che all'otto i nostri esperti hanno azzeccato Lambo su Roma 53-64. Prego controllare, vai, va bene. E chiudiamo adesso con il concorso numero 155 del fine settimana. Il valore del 6 questa sera è 32.600.000 euro. E poi per il lotto questi numeri: su Napoli e Palermo è consigliati 76, 78, 83 abbinati all'89, 90, ripeto 76, 78, 83 abbinati all'89 e 90 su Napoli e Palermo, su Torino e Venezia 33, 35, 40 abbinati al 63 e 64, ripeto 33, 35, 40 abbinati al 63, 64 su Torino e Venezia. Perfetto, bene, allora tra poco le farmacie di turno su Radio Mica International con Sosta Gustosa. Veniamo un po' a seguire l'oroscopo, anzi no, prima le grandi classifiche. Perfetto, andiamo per ordine, via.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con le farmacie di turno. Dunque quest'oggi fino a domenica mattina Teramo di Giacinto Viale Crucioli aperto quest'oggi, questa notte si chiude domenica mattina alle 9, poi arrivano altre farmacie di turno, a Mocione Bellante Antonelli, ad Atria Picella, a Pinete Silvio di Pietro Pineto, a Giulianova, Parere Strobbe, Via Galilei, Villa Fiore, a Val Vibrata, Alba Adriatica, Villa Lempa, a Civitella del Tronto, Marchionni Controguerra, Roseto Mannella, ad Arsita, farmacia Pomiglio, Valvano Mazzoni Borreca, Notaresco, a Castellisola Orsini, a Montorio Merlini, a Campli Mascitti, Teramo Città, di Giacinto Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a esattamente domenica mattina, ore 9. Le super classifiche tra poco con 900, naturalmente il bar in galleria. Sentiamo, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene. Dunque, Radio Amica International, il 9 luglio 2027, fa 50, vai. Dunque, allora, veniamo ai libri più venduti la settimana. Al primo posto, Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump, Francesco Costa. Al secondo posto, First Lady, per caso, di Felicia Kingsley. Al terzo, Murdoch, 80 omicidi misteriosi, di Manuel Garin. Al quarto, Il ladro di Zucche, Alice Hemming. Al quinto, Cara Debbie, di Freda McFadden. Il più venduto, Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump, di Francesco Costa, libro più venduto della settimana. Chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio subito. Prima però due cose importanti che dobbiamo ascoltare assolutamente. Vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti, signori, con l'oroscopo del giorno, del fine settimana, sabato 26, domenica 27 settembre 2026, mamma mia, siamo arrivati a ottobre, Ariete, è un cielo molto particolare, quello di questa luna piena, ricco di promesse, di fantasie, ma anche di scuse e fantasmi che tu stesso alimenti. Toro, in maniera forse indiretta e quindi poco appariscente, la configurazione tira dei fili sottili che smuovono a tuo favore le cose. Gemelli, approfitta il fine settimana per trascorrerlo in buona compagnia, coinvolgendo gli amici con cui ti senti più in sintonia. Cancro, più di molte altre, questa luna piena desta dentro di te e che intensi che in qualche modo ti aiutano a centrarti perché ti senti chiamato in causa. Leone, il fine settimana che inizia oggi si annuncia piacevole, divertente e pieno di opportunità. L'ideale sarebbe approfittarne per un viaggio, piccolo o grande che sia. Vergine, la configurazione insiste sulla necessità di puntare sull'autonomia. Sembra quasi che le circostanze che caratterizzano il fine settimana ti mettono di fronte a delle alternative. Bilancia, la luna piena di questa sera ti prende in pieno, colpendo al cuore dei tuoi desideri, che mette in evidenza e di cui ti propone una lettura apparentemente diversa dalla tua. Scorpione, il fine settimana che inizia oggi è davvero particolare perché stravolge la tua visione nel quotidiano, deformandole, rendendo le cose plasmabili. Sagittario, tu che adori viaggiare, forse questo fine settimana non ne avrai neanche bisogno. I giochi variegati e variopinti dell'amore ti trasportano comunque in un'altra dimensione. Capricorno, per certi versi la luna piena di stasera può risultare faticosa perché non ti lascia la possibilità di svicolare o mantenerti a distanza. Acquario, approfitta del fine settimana per muoverti, viaggiare, esplorare luoghi e punti di vista che ti aprono la mente a nuove ipotesi sulla tua vita. Pesci, la configurazione di questo sabato è qualcosa di particolarmente esaltante per te perché valorizza Nettuno, il pianeta che insieme a Giove ti governa, e speriamo che ti governi bene, pesciolino, perfetto. Dunque, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Domenica 27 di settembre, ore 10:15, il Radio Domenica Show su Radio Mica International. Buona giornata a tutti, naturalmente. gente, buon fine settimana, buon divertimento, perché no? Siate allegri. Di Paolo Arredamenti, mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con shop online, indirizzo di paolotrade.it. Per la parte musicale, sulle gli amiche favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, va tutto ok. I nostri super festival, sabato 3 ottobre arriva il nuovo super festival su Radio Amica, raccolta porta a porta, sabato 26 di settembre nulla, domenica 27 settembre plastica e metalli, plastica e metalli, domenica 27 settembre. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche sulla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, febbraio 6, ok, grazie di tutto, grazie per l'ascolto. Ci sentiamo nelle prossime edizioni, chiaramente a più tardi, va bene? Perfetto.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Radamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio!

Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

sonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta

0: C'è uno spettacolo di cucina, ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama.

0: alla De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati chiaramente alla gran finale della settimana, dunque sabato 26, domenica 27 settembre 2026, San Paolo VI. Il segno più del giorno è il segno dell'Ariete. Bene, parleremo più tardi di queste notizie, tra altre cose. Caro Carburanti, si riduce lo sconto, tetto fa Eni, l'Eni fa un tetto ai prezzi della benzina e del gasolio a partire dal 28 di settembre, cioè lunedì, va bene, per la benzina massimo tetto 1,99. E ancora la compagnia pubblica diesel e verde blocca, appunto la compagnia Eni blocca il diesel verde e la benzina per un mese, poi può anche ripetersi. Ancora ieri sera Italia, davvero incredibilmente una pochezza davvero grande, scusate il gioco di parole ma è così, comincia veramente molto male, ma soprattutto davvero non abbiamo specie in avanti, gente che ci può risolvere i problemi, questa è la verità, e ci vorrà tanto lavoro e tanta pazienza. Vabbè, Papa Leone, missione a Parigi, no alla morte programmata, segnala Trump, giornalisti qui benvenuti, caro Santo Padre. La morte programmata va fatta nel momento in cui un povero Cristo vive, anzi sta vegetando. Egregio Papa Leone, va fatto così. Andiamo ancora avanti, il suo pensiero è quello lì, no alla morte programmata, la penso molto diversamente, perché sta a soffrire per senza niente. I fronti aperti, Zelensky ok di Donald Trump, licenza su Patriot, Trump, Xi Jinping, solo una tregua a tempo, proposta di pace dell'Iran agli USA. E ancora l'Adriatica, spacciatori in fuga, gettano via 208 dosi di cocaina. È stata una gomma bucata a mettere fine a una fuga che per diversi chilometri ha trasformato le strade Adriatica in un circuito improvvisato con un'auto lanciata, sorpassi azzardati, operai costretti a buttarsi a bordo strada per evitare di essere travolti. Succede anche di questo. Va bene. Allora, domenica, nella grande sfida all'Aquila, l'Aquila Teramo, invasione da parte dei tifosi teramani all'Aquila. Tra poco andiamo con primissima, naturalmente prima parte apriamo e logicamente c'è ci diamo una botta di energia, mi sembra anche giusto e doveroso, vai! Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi! E non pensiamoci più, bene, dunque allora, apriamo primissima con la musica che va sulla Amica International, è il momento, naturalmente volosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, è un momento questo riservato anche a Adriano Celentano, abbiamo ascoltato molte canzoni su di lui in queste ore. Vabbè, dunque, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Arriva la nuova novità musicale del momento su Radio Amica International tutti i giorni. Estate alla grande che continua al Garden Lido, che è aperto a Torto e Torino, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria Garden Lido. E ancora andiamo avanti con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, massima del giorno, e vi aspettiamo per i nostri crudi, vai!
0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, veniamo subito alle notizie del giorno, anzi alla massima del giorno. Il bene bisogna farlo perché fa bene all'anima. Il bene bisogna farlo sempre. Va bene, è giusto così. Dunque, andiamo con la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027, corsi strumentali, canto lirico e pop, insomma, in parole povere, se volete imparare a suonare qualsiasi strumento musicale e a cantare, 346-04-009-72, questo è l'indirizzo. Va bene, Scuola di Amica International, tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica, è tutto un voler ascoltare. Notizie in evidenza tra poco, prima ancora è il momento di Top Clean, sentiamo, prego regia, vai. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.

0: Allora andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone d'estate 2026. A vincere questa importante iniziativa della Jamaica International è stata dunque al mio paese, con Serena Brancale, Deglia e Levante davanti alla testa gira Fred De Palma e Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Migoni. Perfetto. Di Santa Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicola Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di seppia in Giuliano Lido, via Trieste 159. Chiama il 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo anche per i crudi, naturalmente, al Nero di Seppia. Buon appetito e buon fine settimana. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, è il tormentone dell'estate, cioè Al mio paese. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, serata speciale, insomma, 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo in questo super fine settimana, sabato 26, domenica 27 di settembre 2026. Vi ricordo, domenica 27, l'appuntamento è con il Radio Domenica Show alle ore 10:15 con tanti ospiti. Vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene così. Dunque allora, signori, andiamo ancora avanti, perché abbiamo al momento dunque il meteo del giorno. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque, 0 termico intorno ai 4000 metri, mare mosso, venti deboli, temperature che si rialzano un po' poco a poco, dunque anzi si direbbe quasi di no, ma anche se lo zero termico è intorno ai 4000 metri, significa che le temperature devono rialzarsi, boh, lo faranno nel corso della giornata. Comunque l'Aquila al momento, l'Aquila 7 più 7 più 21, Sulmona più 9 più 21, Pescara più 16 più 22, Chieti più 12 più 21, Teramo più 12 più 22, Giulianova più 15 più 22, Roccaraso più 5 più 16, Martinsicuro più 17 più 24, San Benedetto del Tronto più 16 più 23. Bene, questo è quanto, andiamo ancora avanti con i giorni, siamo arrivati al fine settimana 26 e 27 di settembre 2026, siamo arrivati al giorno numero 270 dell'anno 2026, al fine mancano 95. Il sole è sorto alle 6:52, tramonterà questa sera esattamente alle 18:49. Bene, signori, è così. Allora, ci siamo, è arrivato il momento super per quanto concerne il notiziario, tutte le notizie che abbiamo dalla casa di riposo. Buone notizie: entro il 15 di ottobre 35 nuovi posti letto per gli anziani che devono andare a casa di riposo, perché c'è una lista lunghissima. E poi ancora l'appuntamento chiaramente con tante novità sempre alla casa di riposo. Vediamo queste notizie, perché la prima notizia di prima pagina chiaramente del notiziario locale, ma andiamo per ordine, sigla e poi tutte le notizie che abbiamo. Prego, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque vediamo subito il notiziario del giorno di oggi, sabato e domenica 26-27 settembre 2026. San Paolo VI, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Vediamo le notizie che abbiamo. Carburante, si riduce lo sconto. Eni ferma i prezzi per 30 giorni, tetto a 2,19 al litro per il gasolio e a 1,99 per la verde a partire da lunedì 28 di settembre. Buone notizie almeno in questo campo, solo dalle stazioni Eni. Non è una pubblicità ma è la realtà, perché è una notizia. Intanto è stato dimezzato il taglio delle accise perché il governo non può pagare più. Il price cap potrebbe essere esteso per tutto l'anno. Il governo, lodevole atto di attenzione all'Italia da parte dell'Eni. Grazie e complimenti. La moral suasion della Premier, il taglio del bollo non basta. L'opzione del taglio dell'IVA e il ruolo di Scalzi, la Lega rilancia. Ora seguono tutti l'esempio. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Multe rottamate in 1500 comuni. Roma aderisce alla sanatoria. Dal 16 ottobre sarà possibile presentare la domanda sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Si potrà pagare anche in 54 rate bimestrali. E ancora, il termine per presentare la domanda è stato fissato al prossimo 15 dicembre. Il beneficio dell'adesione è la possibilità di non versare interessi e sanzioni. E ancora, Trump e Xi Jinping, il grande incontro a New York, è solo tregua. E su Iran e Taiwan l'America non arretra di un centimetro. Si è conclusa la visita del leader cinese a Washington. Avremo altre due occasioni per incontrarci. Donald, fatti passi da gigante. Succederanno cose straordinarie, dice Donald Trump. Teheran, proposta di pace agli USA. Financial Times dice: gli UTI hanno promesso di non colpire navi europee. L'offerta del regime: è cessato il fuoco in 7 giorni e ripreso il dialogo sul nucleare. Adagi, riapriremo Hormuz al più presto. Nel vertice dello stallo tra Trump e Xi Jinping, più immagine che sostanza, ma la missione, diciamo, almeno al 50% è compiuta. Zelensky esulta per i Patriot, alla fine arriva la licenza, i Patriot potranno essere costruiti anche in Ucraina. Il presidente ucraino Trump ci permetterà di produrre missili. La reazione di Mosca: Kiev dice molte cose, monitoriamo Putin, non abbiamo motivo di attaccare l'Europa. Nuovi raid russi sulla capitale, 7 vittime, ucciso anche un 14enne israeliano, protesta dello Stato ebraico. E ancora, la Casa Bianca preme per il trilaterale negli Emirati Arabi, ma Rozar replica: gli attacchi con attacchi ucraini, niente negoziati. Vabbè, gli attacchi che fa la Russia, allora che dobbiamo fare? Che dobbiamo dire? Feriti 4 militari italiani in Lettonia. A me, prima di dare questa notizia, torniamo un attimino a Putin e Zelensky. Putin è un signore che vuole tanto rispetto, ma rispetto non vuol dare. Quindi arrogante. E ancora, vediamo questa notizia: incidenti per i militari italiani durante un'esercitazione ad Adasi in Lettonia. Un veicolo con 4 soldati è stato colpito da un'arma da fuoco installata su un altro veicolo italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita. Andiamo ancora avanti. Leone, il messaggio sulla pace non è solo armi che tacciono. La visita del pontefice a Parigi è il primo papa ad andare a Notre Dame restaurata. La giusta laicità, non escludere la religione, tutelare la vita. E sulla guerra dice: non è inevitabile. In aereo punge Trump sui giornalisti: io sono contento che voi siate qui. In aereo il pontefice risponde all'inviato della CNN, rete TV bandita dalla Casa Bianca, ma adesso è rientrata. Tutti voi fate buon giornalismo, dice il Santo Padre. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, centrodestra alla Calabria per testare Vannacci, poi la prova allo Stabilicum. Le suppletive domani e lunedì a Reggio Calabria sono molto più di un fatto locale. Meloni e la maggioranza aspettano il verdetto su quanto pesa futuro nazionale. Ilizza, Roscioli per la maggioranza, Giannetta ex Forza Italia col generale e Benedetto per il centro-sinistra. Intanto la Malpensa, l'aeroporto Malpensa diventa l'aeroporto Silvio Berlusconi. Cerimonia di inaugurazione con polemica tra Salvini e Sala, l'attuale sindaco di Milano. Angelilli, Sardone e Montaruli, l'idea è 3 donne per le comunali. Dunque la rosa dei nomi del centrodestra per le candidature alle amministrative di Roma, Milano e Torino. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Il PD tira diritto, no al federatore, la fattore riformisti sulle primarie. Dunque, per i democratici il percorso è segnato, linee programmatiche in direzione assemblee, poi il gazebo. Gori valuta se candidarsi, ma il partito lo frena. La base vuole un nome soltanto. I dubbi dei democratici sulla doppia candidatura, sarebbe difficile mobilitare le strutture interne. Ci vuole, il PD vuole un nome esterno, ma Conte invece non vuole nessuno, perché ha deciso sarà lui il premier del centro-sinistra. Elie Zain non ci sta, vedremo che succede. E ancora, al seggio senza tessera elettorale si potrà caricare sullo smartphone. Il ministro Zangrillo lo studia un documento digitale, sarà un'importante semplificazione. Invece di portarsi il cartaceo sullo smartphone vi portate la tessera elettorale. Ok, bene. Dunque, report Corsini testimone, il nuovo libro di Ranucci, La Costituzione sono io. Il dirigente Rai sarà ascoltato dai giudici che devono decidere sulla richiesta di reintegro del giornalista, e Sigfrido scrive una lettera di scusa alla carta dei padri costituenti. Il tribunale rinvia la decisione sulla conduzione per Vincenzo. Se lui tornasse, immagino che mi caccerebbe. E ancora, veniamo adesso invece a un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, scacco alla rete baby terroristi, legami col tredicenne di Roma che ha coltellato la professoressa in classe. Blitz di Rosse Digos in tutta Italia, indagati 14 minori istigavano all'odio suprematista in nome di Hitler. Ritrovati gli stessi coltelli di Centocelle, rispunta un giovane russo. Ideavano attentati nelle sinagoghe e nelle scuole. Razze inferiori, sgozziamole uno a uno. I manuali per creare le bombe. Sequestrati telefoni e console a Ciampino e Fontenuova, anche i videogiochi usati per adescare. In chat con i ragazzini che ora si sentono braccati. Siamo ricercati, usciamo. I carabinieri sono risaliti agli account di chi il 18 settembre guardò la diretta dell'aggressione in aula nella capitale. Adesso sono realmente ricercati dal carabinieri e polizia. Vediamo adesso un'altra notizia. Fatto a pezzi nella casa della professoressa, fermate la donna e i due complici. La madre del killer dà l'allarme. Torino, il cadavere di un 39enne chiuso in sacchi neri. Nell'appartamento viveva un insegnante di Rieti. L'ipotesi di un festino a base di stupefacenti finito in tragedia. Il 26enne accusato di omicidio e soppressione di cadavere, sequestrati una mannaia e coltelli. Garlasco chiude, il 28 si chiude l'inchiesta, accertamenti sulle vecchie indagini, l'ex generale Garofano dai PM. Attesa per i sorti di Andrea Sempio, non indagato per omicidio di Chiara Poggi, e guerra di perizie. Staremo a vedere, questa è una storia, quella di Garlasco, che non finisce mai. Andiamo ancora avanti, veniamo a turismo, sale richiesta di strutture di lusso nel centro storico di Roma, si allarga l'offerta. Più di 1,5 milioni di persone hanno soggiornato in hotel a 4-5 stelle, prenotazioni record per i concerti del 2027. Insomma, il turismo va forte, una città grande come Roma. Dunque è molto attrattiva, diciamolo francamente. Dunque, vediamo adesso a Teramo dintorni. Abbiamo già preannunciato la casa di riposo, in arrivo 100 posti alla casa di riposo De Brittis in Via Crispi a Teramo, partiti i lavori per 5 milioni di euro. A metà ottobre, entro 15 di ottobre, scatterà l'accreditamento per accogliere 35 ospiti in più, a seguire lo step per altri 65. Via il cantiere per l'efficientamento energetico, durerà 3 anni, resta il nodo degli stipendi in ritardo. Dunque, entro metà di ottobre verrà completato l'iter che consentirà di autorizzare 35 nuovi posti per la casa di riposo, procedura che successivamente, nelle intenzioni di Regione ASPU 1, aprirà all'accreditamento di ulteriori 65 posti letto. Beh, insomma, finalmente c'è qualcosa di nuovo anche alla casa di riposo. Va bene, e sono tutte notizie che accogliamo chiaramente con gioia, se volete, perché vuol dire che Teramo si muove anche in questo settore. Sub disperso in Sicilia, sospese le ricerche, lo stop è arrivato oltre una settimana. Il maresciallo di Giulianova è sparito dal 16 settembre, stiamo parlando di Antonio Ridolfi, sparito il 16 settembre e di lui non si hanno più notizie. Vicoli, sparito in mare tra altre cose, vicoli e piazze del centro tra rifiuti, scarsa cura e transenne insicurezza, dall'area del vecchio comunale a via delle recluse fino a Vico del Sole, tante le segnalazioni per pavimentazioni, rotte, degrado e pericoli. E ancora, auto storiche e da collezioni in vetrina a Piazza Marte Libertà. Oggi la 100 miglia, ufficialmente partita la seconda edizione della 100 miglia di eleganza, progetto auto, manifestazione dedicata alle auto storiche. Lutti a San Nicolò, rinviati tutti gli eventi. Tre decessi in poche ore hanno colpito la comunità che si è stretta al dolore delle famiglie. Ieri mattina a chiesa di Santa Maria degli Angeli sono svolti i funerali di Luciano Alfonsi, 52enne, venuta a mancare per una malattia. La donna, moglie dell'imprenditore Sposetti, presidente dell'Atletico San Nicolò, lascia anche tre figli. Altro dolore per la comunità è quello arrivato alla scomparsa di Gabriele Di Battista, e per finire è venuto a mancare anche fanciullo Astolfi, ex dirigente della San Nicolesi, 80 anni. Gabriele Di Battista invece era uno stimato commercialista di 62 anni. E ancora, ecco a Teramo i giardini Falcone e Borsellino, a Fontevaiano in titolazione magistrati e loro scorte volute dal SAP. I giardini di via Francesco Paolo Tosse nel quartiere di Fonte Baiano sono stati intitolati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e al personale delle loro scorte. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina, vediamo la prossima notizia. L'università porta la ricerca in città, celebra i suoi talenti in Piazza Marte Libertà, cerimonia in centro per la consegna di 90 pergamene. Il rettore Corsi: vogliamo costruire una comunità aperta alla nostra università, naturalmente, che sta salendo, devo dire, anche un numero di iscrizioni eccetera, insomma, e adesso anche uno show del genere va bene, portare i ragazzi per dar loro le pergamene in centro città, penso che sia un'ottima iniziativa anche e soprattutto per una sorta di pubblicità, no? Se volete, insita in queste manifestazioni. Bosco Martese, memoria dopo 83 anni, Rocca Santa Maria, associazioni, istituzioni, ricordo la battaglia, simbolo della resistenza a Bosco Martese. La provincia, nuove discariche, nessun via libera ai progetti, il vicepresidente Marziale replica il sindaco di Gian Vittorio che ha puntato il dito contro l'ente. Le nostre competenze restano limitate alla conformità urbanistica, non si faccia lo scaricabarile. E ancora, unione dei comuni a rischio scioglimento in Val di Verata, la situazione di Vittoria supera i 900.000 euro, preoccupazioni sul futuro e tensioni tra amministratori. Basciano apre la mensa scolastica, inaugurazione con studenti e autorità, la sala è stata realizzata con fondi PNRR. A scuola arriva il professor Umanoide, insegnerà scienze e tecnologia, acquistato al liceo Piano Rosa con una spesa di 70.000 euro, sarà operativo all'inizio di novembre e sarà educato l'esperto informatico, riceverà istruzione da insegnanti delle varie materie. Insomma, abbiamo il nuovo professore Umanoide, vedremo un po' che succede. Il tutto a Nereto, che sta un po' più avanti rispetto a noi altre, vabbè, anche se la persona fisica, cioè l'uomo, non potrà mai essere sostituito. C'è il tempo pieno per gli alunni, introdotto in un orario nella scuola elementare a Villa Rosa, alla scuola Pertini. Arriva il tempo pieno per la prima volta nella scuola elementare Villa Rosa. Questo permetterà anche ai genitori, insomma, di respirare un po' e soprattutto di poter andare al lavoro in tranquillità. A Tortoreto, comune senza barriere, ANFAS lo attiverà lunedì, aiuterà disabili e loro familiari, nasce lo sportello contro le varie discriminazioni. E andiamo a Giulianova, spazi culturali in abbandono e allarme. Casa Museo Braga e Museo dello Splendore chiusi da anni, Torrione col tetto sfondato e le opere di Falcone finite ad Atri. In via Lorsini ancora manto dissestato, limiti a traffico e sosta, insomma, voglio dire, non è un bel momento per la città che non va, sono luoghi simboli da salvare, luoghi simbolo. Corso Garibaldi, ecco, c'è un altro punto che serve di lancio, perché è tristemente deserto il Corso Garibaldi, dove essere diciamo la via principale della città di Genova Alta, invece lì non c'è niente. Residenti in centro, anzi, ci sono i negozi, ma non c'è anima viva. Restano al momento tre negozi, intervenga l'amministrazione, tra poco chiuderanno anche questi e via. Va bene, nuovi asfalti, lavori a ottobre sulle strade dell'Annunziata. Mentre si procede all'ultimazione dei lavori già avviati, proseguono gli interventi del piano asfalti vigente. E ancora, visita all'associazione Carabinieri, il comandante della compagnia Morandi arriva alla sede della sezione giugliese. E ancora nasce una nuova lista per Nunez, veniamo a Roseto, maggioranza più ampia al voto, democratici per Roseto dell'ex sindaco di Bonaventura, si schiera col primo cittadino ricandidato. E ancora auto lasciate in abbandono, residenti dicono va rimossa, è a Volterrosso, una vecchia Lancia Y grigia, vecchio modello, abbandonato in via Spagna a Volterrosso, vicino alla scuola elementare, andrebbe rimossa al più presto. I ragazzi di 6 paesi europei al borsacchio via il progetto Erasmus per lo studio e la valorizzazione della riserva con le guide l'Arci di Chieti. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, dati regolari, dopo l'analisi revocato il divieto per l'acqua tra Piazza Ponno e via Giotto, sempre a Roseto. Truffa del finto carabiniere a Pineto, due arresti, il furto ad un'anziana. I malviventi riescono a rubare 200 euro ad una novantenne qualificandosi come militare, ma non sono stati bloccati lungo la statale 16. A dare l'allarme è stato un parente della donna che è riuscito a indicare la targa e il modello dell'auto. AVS, fusione a Tripineto, una vera opportunità, la Triano Nespoli, prospettive migliori per i giovani, la Pinetesi illuminati, avviciniamo le comunità. E ancora andiamo con un'altra notizia, conquista del titolo italiano nel mini enduro alla campionessa Zaira Di Lorenzo da Silvi, campionessa regionale, conquista anche il titolo italiano. Nuova Pescara, no alla proroga, prime spaccature in maggioranza, centrodestra diviso, allo spostamento a febbraio 2029 il voto sull'emendamento rischia di saltare. Allora signori, chiudiamo con una pagina un po' triste, riguarda il calcio italiano, davvero vive un momento difficile, soprattutto la nazionale. Il Mancini bis non rianima dalla delusione, azzurri travolti dai diavoli rossi. Ma vedete, il problema non è tanto la difesa quanto l'attacco. È vero che ieri forse si è lanciato Mancini giustamente con nuovi giocatori, ma non ho capito cambiargli da quelle parti quando abbiamo un Frattesi che sicuramente in area è più reattivo, secondo me. Errori se ne fanno. Abbiamo un campione come Frattesi, lo metterò da parte. Ma non è che Frattesi possa risolvere i problemi, per carità, insomma, tra Frattesi e Cambiaghi, se permettete, almeno provo prima con Frattesi e poi vediamo. Ok, poi hanno preso Romano, che ieri ha fatto una bruttissima partita, è un ragazzo che sta venendo fuori adesso col Cagliari, ma non è il campione che tutti vogliono far credere, insomma è un ragazzo che nella sua comunità cagliaritana riesce a esprimersi al meglio. Quando gli dai la maglia della nazionale, con tutte le difficoltà che ci sono al momento, e soprattutto gli dai questa grossa responsabilità, il ragazzo decide poi di non giocare, nel senso non gioca proprio. Il CT Mancini, capisco l'amarezza dei tifosi, ma non è tanto l'amarezza dei tifosi, è che la squadra non c'è, rischiamo di fare brutte figure ovunque. E intanto c'è la Supercoppa tra Inter e Lazio, si gioca il 22 dicembre a San Siro. E ancora vediamo un'altra notizia, ciclismo, domani mondiali in Canada, Evenepoel favorito, Ciccone in agguato. La lunga settimana in Canada dei mondiali di ciclismo su strada si chiude come da tradizione con la grande attesa per la provvilinea dei professionisti, il mondiale di ciclismo domenica in Canada. Speriamo bene per qualche italiano, anche per il nostro Ciccone, Giulio Ciccone, chissà. Formula 1, Russell in pole position, poi Leclerc, Antonelli shock, va contro il muro, partirà dalla 16ª posizione. Per vincere oggi per Kimi Antonelli servirà l'impresa, anche se già una volta gli uscito, è ripartito sempre dalla 16ª posizione per andare poi a vincere. Questo fa diventare sicuramente molto molto più attrattiva la competizione, la Formula 1. Tennis, Calvario Sinner salta anche Pechino, ginocchio non al meglio, sono triste ma devo rinunciare. Icardi, il giocatore ex dell'Inter, via la patente fino al 2099, cioè fino all'età di 105 anni. Perché? Perché andava con la sua fidanzata e attrice Eugenia Suarez in macchina, naturalmente, quando lei si è esposta fuori dal finestrino. Queste cose in Argentina non si possono fare, c'è il rischio della patente ritirata per sempre a vita. Il Pescara vuole continuità, Buscese affida ai senatori, con lo Spezia il tecnico cerca un cambio di passo e Fiorillo torna in gruppo. Il Delfino, momento delicato, parte dalle certezze. Confermati Pellacani, Letizia Balzania, Turati, Tecno e Liguri, mette in guardia il Pescara qualità, ma questo Spezia è andato già in fuga. O il Pescara questa volta riesce a fermarlo e va a soli 5 punti lo Spezia e si riapre il campionato, oppure il campionato finito, almeno per il Pescara, non per Ravenna, Reggiana e Grosseto, che sono lì ad inseguire a 2 punti. Dunque, veniamo al Pineto, attende la sorpresa Grosseto, i toscani sono ancora imbattuti, Barilari squalificato, chiede concentrazione, sarà facile, ma ho fiducia nei ragazzi nella partita Pineto-Grosseto, Grosseto che è al quarto posto in classifica. Domenica cresce l'attesa per il derby, c'è l'Aquila Teramo che infiamma il Gran Sasso, previsto il tutto esaurito sugli spalti, tra il rossoblù assenti a metà e Sforza, nei biancorossi ancora forfè di Borgarello. In classifica Senigallia 12 punti, Teramo 10, l'Aquila 8 punti. Due squadre che si giocheranno chiaramente la promozione, il doppio ex Luigi Condò, oggi di essere Latina, ho ricordi bellissimi sia a Teramo che all'Aquila, giocheranno, sono due squadre che queste giocano naturalmente solo per vincere questo campionato. Giulia Rova, ora si riparte, Milino sul Atletico Ascoli, arriva il nuovo allenatore del Zotti che è pronto all'esordio con i gelorossi, out per squalifica Savacar, Misuraca, sentiamo un'atmosfera diversa per uscire dalla crisi, serve adesso una vera vittoria. Dunque, intanto Lanciano cerca la prima gioia in casa nella partita con la Recanatese e si rinnova anche la Sant'Egidiese, che sta andando molto molto bene fino a questo momento per essere una neopromossa, ha preso Cittadino Chiroz, niente male. Notaresco per finire, oggi sfida la Pietralunghese, nella giornata vedremo poi il risultato, l'anticipo a Mosciano, c'è anche Melloni, vediamo un po', il tecnico Mazzocchetti insomma dice è una partita durissima, noi con la Recanatese dobbiamo vincere per risalire ancora. Perfetto, è tutto per il notiziario del giorno, signore e signori, andiamo ancora avanti perché adesso ci sono gli appunti di Radio Amica International. Prego Regina, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, perfetto, dunque andiamo agli appunti degli Amica International. Dunque abbiamo i favolosi anni 70, 80, 90 e 2000 al momento, va bene, perfetto. Abbiamo fatto poker, nostri angolini musicali che non ha uguali, disco dance, settimana, ossigeno puro, disco novità, naturalmente, beh insomma, tutti i giorni su Radio Amica International, che poker di successi. Di Sante Mobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Sì, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre, siamo a fine mese, prossima settimana siamo a ottobre, pensate un po', vabbè. Dunque, allora, dalle 10:15 in poi torna il Radio Domenica Show, da non perdere assolutamente. Tra poco, signori, con il vostro permesso, andiamo con le notizie riservate. Sentiamo un po', vai pure, prego.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti con le notizie riservate. Abbiamo i nostri super concorsi a partire da sabato 3 ottobre, nuovo concorso su Radio Amica Internazionale. Ristorante Arlecchino da Sante, super fine settimana con ristorante a base di pesce, prenota subito al 347 37 64 271. Siamo a Tortoreto Alto, Resident Tortorella. Dunque ci siamo, signori, andiamo pure avanti con la sezione di servizi IP Fratelli Ciprietti, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Andiamo avanti, signori, con il momento riservato alla raccolta porta a porta. 26 sabato nulla, domenica 27 plastica e metalli, dopo le ore 20 domenica 27, dopo le ore 20 sotto il portone di casa. Andiamo con l'angolo della fortuna, aspettando il nuovo super concorso da Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai.

0: Sarà il prossimo super festival di Radio Mica International. Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, concorso numero 154 al Super Enalotto. Allora, andiamo con la combinazione vincente, 10, 18, 26, 33, 39, 45, numero giolli 89, Superstar 48, nessun 6, nessun 5 più, anzi un 5 più 1 da 417.000 euro, niente male. Ai 5, 67.000 euro, ai 4, 276 euro, ai 3, 23,20 euro, e 2, 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 10, 18, 26, 33, 39, 45, numero giulio 89, Superstar 48. E ricordo anche che all'8 i nostri esperti hanno azzeccato Lambo su Roma 53-64. Prego controllare, vai. Va bene, e chiudiamo adesso con il concorso numero 155 del fine settimana. Il valore del 6 questa sera è 32.600.000 euro. E poi per il lotto questi numeri: su Napoli e Palermo è consigliati 76, 78, 83 abbinati all'89 e 90, ripeto 76, 78, 83 abbinati all'89 e 90 su Napoli e Palermo, su Torino e Venezia 33, 35, 40 abbinati al 63 e 64, ripeto 33, 35, 40 abbinati al 63, 64 su Torino e Venezia. Perfetto, bene. Allora, tra poco le farmacie di turno su Radio Mica International con Sosta Gustosa. Veniamo un po' a seguire l'oroscopo, anzi no, prima le grandi classifiche. Perfetto, andiamo per ordine, via.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con le farmacie di turno. Dunque quest'oggi fino a domenica mattina Teramo di Giacinto Via Crucioli aperto quest'oggi, questa notte si chiude domenica mattina alle 9, poi arrivano altre farmacie di turno, scusate, a Mocione Bellante Antonelli, ad Atria Picella, a Pinete Silvio di Pietro Pineto, a Giulianova, Parere Strobbe, Via Galilei, Villa Fiore, a Val Vibrata, Alba Adriatica, Villa Lempa, a Civitella del Tronto, Marchionni Controguerra, Roseto Mannella, dunque d'Arsita, farmacia Pomiglio, Valmano Mazzoni Borreca, Notaresco, a Castellisola Orsini, a Montorio Merlini, a Campli Mascitti, Teramo Città, di Giacinto Via Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a esattamente domenica mattina, ore 9. Le super classifiche tra poco con 900, naturalmente il bar in galleria. Sentiamo, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene. Dunque, Radio Amica International, 9 luglio 2027, fa 50, vai. Dunque, allora, veniamo ai libri più venduti la settimana. Al primo posto, Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump, Francesco Costa. Al secondo posto, Frost Lady, per caso, di Felicia Kingsley. Al terzo, Murdoch, 80 omicidi misteriosi, di Manuel Garand. Al quarto, Il ladro di zucche, Alice Hemming. Al quinto, Cara Debbie, di Freda McFadden. Il più venduto, Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump, di Francesco Costa, libro più venduto della settimana. Chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio subito. Prima però due cose importanti che dobbiamo ascoltare assolutamente. Vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti, signori, con l'oroscopo del giorno, anzi del fine settimana, sabato 26, domenica 27 settembre 2026, mamma mia, siamo arrivati a ottobre, voilà, Ariete, è un cielo molto particolare, quello di questa luna piena, ricco di promesse, di fantasie, ma anche di scuse e fantasmi che tu stesso alimenti. Toro, in maniera forse indiretta e quindi poco appariscente, la configurazione tira dei fili sottili che smuovono a tuo favore le cose. Gemelli, approfitta il fine settimana per trascorrerlo in buona compagnia, coinvolgendo gli amici con cui ti senti più in sintonia. Cancro, più di molte altre, questa luna piena desta dentro di te echi intensi che in qualche modo ti aiutano a centrarti perché ti senti chiamato in causa. Leone, il fine settimana che inizia oggi si annuncia piacevole, divertente e pieno di opportunità. L'ideale sarebbe approfittarne per un viaggio, piccolo o grande che sia. Vergine, la configurazione insiste sulla necessità di puntare sull'autonomia. Sembra quasi che le circostanze che caratterizzano il fine settimana ti mettono di fronte a delle alternative. Bilancia, la luna piena di questa sera ti prende in pieno, colpendo al cuore dei tuoi desideri, che mette in evidenza e di cui ti propone una lettura apparentemente diversa dalla tua. Scorpione, il fine settimana che inizia oggi è davvero particolare perché stravolge la tua visione nel quotidiano, deformandole, rendendo le cose plasmabili. Sagittario, tu che adori viaggiare, forse questo fine settimana non ne avrai neanche bisogno, i giochi variegati e variopinte dell'amore ti trasportano comunque in un'altra dimensione. Capricorno, per certi versi la luna piena di stasera può risultare faticosa perché non ti lascia la possibilità di svicolare o mantenerti a distanza. Acquario, approfitta del fine settimana per muoverti, viaggiare, esplorare luoghi e punti di vista che ti aprono la mente a nuove ipotesi sulla tua vita. Pesci, la configurazione di questo sabato è qualcosa di particolarmente esaltante per te perché valorizza Nettuno, il pianeta che insieme a Giove ti governa, e speriamo che ti governi bene, pesciolino, eh? Perfetto. Dunque, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Domenica 27 di settembre, ore 10:15, il Radio Domenica Show su Radio Mica International. Buona giornata a tutti, naturalmente. gente, buon fine settimana, buon divertimento, perché no? Siate allegri. Di Paolo Arredamenti, mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con shop online, indirizzo di paolotrade.it. Per la parte musicale, sulle gli amiche favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, va tutto ok. I nostri super festival, sabato 3 ottobre arriva il nuovo super festival su Radio Amica, raccolta porta a porta, sabato 26 di settembre nulla, domenica 27 settembre plastica e metalli, plastica e metalli domenica 27 settembre. Stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche sulla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, febbraio 6, ok? Grazie di tutto, grazie per l'ascolto. Ci sentiamo nelle prossime edizioni, chiaramente a più tardi, va bene? Perfetto.

0: tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.